0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
1: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
2: Andrea, pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
2: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
3: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno. Cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogeril Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combricola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Ciao Max!
3: Good morning! Combricoliamo?
4: Bonjour!
3: Combricoliamo?
4: Guten Morgen!
3: Combricoliamo?
4: Buongiorno!
3: Combricoliamo?
5: La combricola!
6: La combricola!
5: La combricola!
6: Di Radio Number One!
7: Gli scombricolati del mattino!
3: No.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno, signor Pater Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
2: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: apriamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
3: Ti voglio ascoltare sentendoti parlare da questa autoradio, sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare e anche

0: Il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: All'arma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece ragazzi, sono le tette. Ciao!
2: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro, dove andate a prendere la roba che assumete la mattina, no perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba, ciao ragazzi.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola,
4: di Radio Number One,
3: gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ho la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, mamma c'è la combricola, Patrizio sta chiudendo. Ciao Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Christmas.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Buongiorno Combriccola, Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
3: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende, mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che è amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
7: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
2: Sergio, e lui è più bollito di Santa Fe. Sergio, e fidati di me.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Al più qualche innocua nuvola che non darà luogo a precipitazioni, ma sarà solo in transito. Temperature massime stabili sul nord-ovest, in calo invece di qualche grado sul nord-est, punte che comunque diffusamente saranno intorno ai 25 gradi o localmente anche al di sopra, specie tra bassa Lombardia e basso Piemonte. Al sud variabilità tra Sicilia e Calabria con rischio rovesci o locali temporali, prevalentemente soleggiato sulle altre zone. Temperature in calo da est con massime tra i 25 e i 30 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Io quando ascolto la combricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la combricola.
2: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie e non capisco il perché, il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: A me il dottore mi ha detto che per fare la dieta ho da bere 2 litri di acqua al dì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua al dì sarà 40 spritz?
2: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci, baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: per te.
1: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
2: La combriccola.
3: La combriccola.
2: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
2: Bricola, buongiorno. Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia, che in questo caso la giro sul romano, Pat Romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al Pat Romano. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna.
3: La combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
0: E così si conclude un'altra puntata degli Scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Buongiorno scombriccolati, sono le 7 in punto e tra poco inizia la combriccola su Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è martedì 22 settembre 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Ucraina, giorno 1672, Zelensky a New York incontra Trump. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto raid russi sulle città ucraine, 5 morti. L'Unione Europea, nessun accordo sulle nuove sanzioni contro Mosca. In Russia il partito di Putin vince 355 seggi su 450. Guerre in Medio Oriente. Il blocco navale USA Hormuz costa oltre 30 milioni di dollari al giorno. L'Italia ripensa la missione in Arabia Saudita. Gaza, Israele uccide altre 3 persone, incluso un bambino. Mamdani, Netanyahu è un genocida. Per la cronaca, calcio in lutto, addio a Sandro Mazzola, i funerali a Sant'Ambrogio, presenti tanti ex calciatori, folla di tifosi all'esterno, applausi ai dirigenti di Juve e Milan, sulla bara la maglia nerazzurra col numero 8. Chico Forti ottiene la semi-libertà, continuerà a lavorare in un'azienda agricola. L'imprenditore era detenuto a Verona, estradato dagli Stati Uniti dopo 25 anni di carcere in Florida per l'omicidio di Dale Pike. Donna accoltellata in Valdossola, ha fermato l'ex compagno. La donna, 29 anni, è ricoverata a Novara in prognosi riservata. L'uomo, 44 anni, è stato fermato nella notte dopo una fuga. Inaugurazione anno scolastico Mattarella ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti, stabilisce legami, non ghetti. Guardate al futuro con fiducia, ha detto il capo dello Stato agli studenti. La cultura rende liberi. La cerimonia all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne. Consiglio permanente della CEI, Zuppi sulla scuola, tocca il cuore della nostra convivenza, sia inclusiva e non ridotta al metodo. Il presidente dei Vescovi Italiani, educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità e di riconoscere il bene. Chiudiamo con l'estero, Stati Uniti, politica e informazione, CNN, MS Now e Politico cacciati dalla Casa Bianca, pagliacci corrotti, e il presidente lancia la Trump TV. Attacco frontale di Trump contro la stampa indipendente, il bullo di TV smette di seguire il presidente che tocca il minimo storico nei sondaggi di gradimento. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Eccoci qua, ragazze.
1: Due ragazze. Perché è bionda.
0: Quindi ragazzo non c'è nessuno.
2: Sì, ormai siamo indefiniti. Tra il ciuffo di Sergio Sironi Elvis e il platinato di Patrizia Romano, buonanotte al secchio.
0: E la faccia di Manuela Doriani, ne vogliamo parlare. Buongiorno.
2: Bentornata.
0: Eccoci qui, la formazione è tornata a quella che deve essere. Non so chi l'abbia deciso e soprattutto perché, però così è. E, Sergio Sironi, Patrovano, Manuela Doriani, eccoci qua. Cosa avete fatto con i capelli, ragazzi? È Virginia che vi ha detto di cambiare le acconciature.
1: No. È che stiamo andando dallo stesso parrucchiere.
2: Stiamo andando alla deriva, io e te.
1: Dallo stesso parrucchiere e lui continuava: te li faccio il color di pat? No, te lo faccio il color di pat? No, te li faccio il color di pat? No, e me li ha quasi strappati. Quindi.
0: No, veramente, gli ha fatto. Lo so che purtroppo in radio queste cose non si possono vedere, anche se a volte ne parliamo. Proverò a descrivervi Sergio Sironi, sembra tipo Elvis Presley, ricordate che aveva i laterali tutti belli schiacciati.
2: Sirens the Pelvis. È lui.
0: E poi c'è sto ciuffo così.
2: C'è la banana in testa.
1: Non c'è niente da fare, non si abbassa.
0: Sei un po' pappagallo così come genere.
1: Sì.
2: Io avevo il cocorito che gli assomigliava.
0: E poi la faccia non ce l'hai ancora in testa però.
1: Hai la faccia da cacatua, ma proprio la tua.
2: Sì.
0: Tacca tua, buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Una sorpresa per voi, tra poco però, dopo il primo disco di oggi che è il nuovo

0: Allora, innanzitutto volevo ringraziare Virginia perché è una prova d'amicizia importante quella che mi ha dato, no? Stare con voi due giorni.
1: Sì, anche noi te l'abbiamo data prova d'amicizia stando due giorni con lei.
2: Assolutamente sì. È uscita traumatizzata dall'esperienza, te lo dico.
0: Lo so. Subito. No, non è andata bene, ragazzi. È andata bene.
2: Però insomma, non è facile.
1: Quando era a Milano l'abbiamo schiaffeggiata perché era al buio, accendi la luce, non ti vediamo, non si sente, puoi parlare più forte.
2: Certo. È andato tutto ok.
0: Vediamo se è la verità.
3: Sì, dai, tutto bene. Cioè, complessivamente bene, anche se a volte mi rendo conto che utilizzano proprio dei termini, fanno dei discorsi veramente da vecchio. Cioè, comunque con te mi capita. Parliamo, capisco tutto, parliamo di tutto. Non però... mi sono mai ritrovata a doverti dire Manu, non capisco. Chiaramente non glielo dico, poi non ho quel tipo di confidenza, però davvero, cioè... Potrebbero un attimo aggiornarsi.
2: Erano due generazioni a confronto.
1: No, anche perché per lei una canzone del 2007 è vecchissima.
0: Certo, per voi no, però è boomer.
4: Buongiorno Copricola.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Slumbers Ones. Dai, su, tutti con la grinta andare a lavorare perché siamo poveri come la merda.
2: Cosa stai dicendo? Ma dai.
4: Cosa succede di bello nel mondo? Tutto bene?
2: Tutto a posto? Sì.
4: Batterie sono cariche? Ho dormito? Ciao a tutti, un bacione, a guarda aperto.
1: Non l'ha detto.
0: Dai, sì, con la grinta del martedì.
5: Voi siete figli delle stelle, figli di un mattino che rallegra il mio umore. Grazie, amici moschettieri. Prego, grazie. Prego. Io vi lovo sempre. E ricordate che quello che non succede in una vita succede in un giorno. Mi raccomando, rizzate le antenne.
2: Le rizziamo.
5: Un abbraccio forte. Ciao, ciao. Buon martedì.
0: Ciao. È una minaccia.
1: La prossima volta che te ti permetti di gufarcela, noi veniamo lì e ti prendiamo le ginocchia te le ruotiamo di 360 gradi fino a lasciarle al posto di prima.
2: Avere le antenne dritte.
1: Di dritto?
2: Cosa
1: vuoi avere ancora di dritto?
0: Magari quello che succederà in questa giornata sarà qualcosa di bellissimo.
2: Che non è mai successo nel resto della vita, ha detto.
0: Esattamente.

0: canzone per augurarvi ancora buongiorno con la combricola di Radio Number One, si chiama Dancing in the Flames. Hai sentito? Sono anche cantante.
1: Sei
0: io.
1: Ganderina.
0: Sì, sono una showgirl a tutto tondo. Allora, c'è un messaggio per te da una tua fan, Sergio, sentiamo.
2: Sergio, vuoi fare concorrenza ai Rama? È il Rama che ha tu uccelli, è uno molto grosso.
1: Ciao. Sì, è vero, l'ho sentito a X Factor.
0: È vero, ha due uccelli Rama, non abbiamo capito se sono due pappagalli o che cosa
3: ma
0: sono.
3: Ma li tiene in gabbia o li lascia liberi?
1: Appoggiati sul trespolo e dicono le parolacce.
3: Liberi? Sì.
0: E dicono le parolacce, cretino. E
4: tra l'altro... Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi, stamattina sono in direzione Brescia, ho deciso che niente, passerò a salutarvi, passerò col mio camion, entrerò dentro col camion e vi saluto e me ne vado.
0: Vai.
4: Ma Sergio, Pat, ma la vecchia è rientrata o c'è ancora la giovane Virginia? Ciao Lelmax! Ciao Manu!
0: Siete veramente, sono senza
3: la
0: parole.
3: La giovane, ma chi è la vecchia? Chi è la giovane?
0: Non lo sono io la vecchia.
3: Ma l'età è un numero, ragazzi. Ma cosa state dicendo?
1: Sei vecchio e biondo, ma quindi smettila. Sei peggio di così.
3: Ma cosa stai
0: boomer,
3: dicendo?
0: Ricordati che sei un boomer. Che bello, comunque voglio comprarmi un gigantesco uccello, metterlo qui vicino al microfono, insegnargli le peggio parolacce che vi dice tutte le mattine.
3: Un merlo indiano,
1: ma tra l'altro Irama dice che il suo dice le parolacce ma in napoletano e dice io non capisco come abbia fatto
0: e il mio deve fare uguale, poi

0: con Somewhere Only We Know su Radio Number One. Ma come vi difendono i nostri ascoltatori? Come vi vogliono bene? Siete fieri?
1: Voglio difendere Coso 1 e Coso 2 perché sono appena andato a vedere la foto di Virginia. Adesso lei dice che Coso 1 e Coso 2 sono dei boomer, ma non mi sembra che anche lei sia di primo pelo. Ma perché l'età della donna non va mai rivelata?
0: Ma come ti permetti?
1: Adesso non è che potrebbe anche lei andare a raccogliere le nespole.
2: Ha ragione.
1: Ha
2: svelato i 45 anni della Virgine.
3: No, non ma è tanto quello, è che ultimamente è un po' gonfia.
0: Ma cosa dici?
3: Ora avrà un po' di ritenzione.
2: Ma dai, per favore.
3: Il cortisolo, sarà un po' stressata.
0: Fatemi la cortesia, ne avete già fatti fuori un po', eh? L'unica che resiste sono io. Ogni tanto devo anche andare in vacanza perché sennò qua succede un patatrac. Fate i bravi.
3: Però l'ho vista veramente un po' gonfia.
0: Smettila immediatamente.
3: Così impara a mandare i messaggi.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Tolle è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Mattinata dalla Combriccola, cominciamo dalle tangenziali milanesi, tangenziale ovest code tra allacciamento a 4 e allacciamento a 7, la Milano-Genova in direzione a 1, rallentamenti anche sulla tangenziale est all'altezza di Agrate in direzione 1, traffico intenso inoltre sulla A50 tra 1 e a 7 in direzione a 8 Milano-Varese, c'è un veicolo fermo sulla 4 nel tratto Milano-Brescia tra Monza e Barriera di Milano Est direzione Milano con code residue, code a tratti anche tra Barriera di Milano Est e Viale Monteceneri in direzione Torino per traffico intenso. Sulla 7 la Milano-Genova corre per un chilometro tra Barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest. Abbiamo poi delle code anche sulla 9, la Lainate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Ponte Chiasso direzione Svizzera per operazioni doganali e ancora abbiamo code sulla A32 la Torino-Bardonecchia tra Avigliana Est e Rivoli Rosta per un veicolo in avaria. Spostandoci a Roma e dintorni segnaliamo invece dei rallentamenti e delle code anche a tratti sulla tangenziale est della capitale, sia l'uscita via Salaria Villada direzione Piazzale degli Eroi, sia all'uscita via Prenestina Pigneto in direzione Viale Castrense. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Una domanda per voi, ma anche a voi ogni tanto, patromano, sembra come quando mandi i messaggi vocali a 1.5 anziché a 1?
2: Sì.
1: O solo le mie orecchie?
0: No, no, no, mi hanno accelerato. L'intelligenza artificiale mi manda per 2.
2: Sì, sì, sì, è andato al CERN in Svizzera, l'hanno messo nell'acceleratore di particelle, ha fatto 2 giri, l'hanno rimandato indietro così.
1: Per cui parlare così tutto il tempo fino alla fine del verso, perché speriamo che nel focus si capisca qualcosa. Sì, lo scopriremo.
0: Ma come? Quindi non sono stato chiaro?

0: Sorry, scusa, lo sento. Si chiude così con una bussatina.
1: Una bussatina.
0: Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Arriva il focus di Pato Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona giornata dalla nostra redazione. Soltanto in una classe su 13, una su 13, si supera il limite del 30% di stranieri. L'annuncio del governo Meloni di voler rendere vincolante la soglia degli studenti con cittadinanza non italiana per classe riporta di stretta attualità la composizione delle aule in Italia. I dati del Ministero parlano di circa 4.200 scuole, ovvero il 7-9% del totale, in cui si oltrepassa questo tetto. Tuttavia, quasi due alunni stranieri su tre sono nati in Italia. L'incidenza varia sensibilmente tra i diversi gradi di istruzione, ad esempio si passa dal 9,5% delle scuole dell'infanzia e si scende fino al 2,8% delle scuole superiori. L'analisi evidenzia poi una marcata spaccatura geografica tra il nord e il mezzogiorno d'Italia. Quasi il 64% degli studenti con cittadinanza non italiana frequenta plessi situati nelle regioni settentrionali, a fronte del 23% nel centro Italia e di appena l'11% al sud e nelle isole. Due giorni dopo il discorso ad una kermesse politica in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente perché è più affidabile e seria, Antonio Tajani ha deciso di tornare sull'episodio. Mi scuso, ha detto, se delle persone si sono sentite offese da quello che ho pronunciato, ma non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho mai fatto né nella vita privata né nella vita pubblica. Questo è il virgolettato di Tajani. Il ministro degli esteri, nonché vice premier, ne ha parlato a New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani va scatenato, lo ricordiamo, non poche polemiche, ce ne siamo occupati anche noi della Combriccola, con le opposizioni che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda da parte appunto della donna. E adesso sono arrivate le scuse. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: preferite di Madonna su Radio Number One, si chiama Jump. Buongiorno, buon martedì, vai con la grinta. Ulla, presidente.
1: Care italiane e cari italiani, bella Madonna, anche a me bella piace Madonna. Da urlo. Io sballo tutte le mattine, me la metto sempre sul comodino. C'ho la Madonnina. Allora, intervengo per disturbare per qualche secondo, perché forse avete frainteso quello che ho detto. Quando mi sono dichiarato contro il tetto per il 30% degli studenti, intendevo che non vorrei che l'altro 70% rimanesse in cortile. Devono stare tutti sotto il tetto, perché se stanno in cortile e piove, ragazzi, si bagnano.
2: Eh sì, sono dolori, reumatici.
1: E se si bagnano, fanno la polmonite.
2: Ma no, no.
1: E dopo, se fanno la polmonite, perdono ore di lezione, care italiane e cari italiani. Quindi, per tutti voi, un tetto per tutti, anzi,
2: esatto,
1: per qualcuno le tette.
2: Beh, no, lo sapevo, lo sapevo.
0: Lo sapevo, grazie per questo preziosissimo contributo, grazie, che meraviglia.
2: Mattarello un po' Mattarello.
0: Adesso mettiamo il cappello pensatore di Archimede e troviamo un domandone da fare ai nostri ascoltatori tra poco. Qualcosa di difficile, qualcosa che li metta seriamente in difficoltà, qualcosa che svolti il loro martedì.
2: Oh, arrivato lui, Massimo Mistero.
3: Buongiorno a voi, vorremmo parlare di tante cose, ma soprattutto o calcio o gnagna.
0: No! No, basta, sempre le solite cose, sempre il solito calcio, sempre la solita gnagna, ma basta! Ci sono anche altre cose nella vita, no, Pat?
2: Assolutamente no.

0: gran bonazzo di Bob Sinclair, che tra l'altro è più o meno la nostra età, della nostra generazione, capisci?
1: Sì, quella così vecchio.
0: No, come alcuni si mantengono. No, quasi 60.
2: Ah,
0: o 60,
2: okay, dove... scusate. Va bene.
0: Dicevo, come per alcuni invecchiare è facile e magari uno delle volte migliora anche, come per altri no, nel senso, cioè la vita è così.
2: È la vita, capisci? È la vita.
0: C'è chi ha tutte le fortune e chi nessuna.
1: Sì.
0: Parlo di me ovviamente, non mi permetterei mai.
2: Certo, certo.
0: Allora, era Bob Sinclair con i Mattia Bazzari, ti sento. Che facce. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One. Volete sapere a che anno ci riporta?
1: Dai, oh.
2: Dai, spara.
1: No. Dai, spara.
0: 1991, tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media

0: Poi Scombriccolati, cos'è questa poesia, questa vena anni 80 stamattina? Top, ciao da Omar Como.
1: Top, ciao da Omar Como, è anni 90 in realtà. Allora, non ho molto da aggiungere su questa bellissima canzone dei Roxette, che è una grande canzone di Radio Number One, si chiama Fading Like a Flower. Vi dico soltanto una piccola curiosità sul nome dei Roxette, che non è una parola inventata, ma deriva da un brano del 1970 della band britannica Dr. Feelgood.
2: Torniamo a Domandones. Torna Domandones.
3: Un po' strozzato verso la fine.
2: Sì, avevo qualche problema alle corde vocali. Torna il Domandones e torna anche il carpooling.
1: Il carpulones.
2: Perché complice, insomma, il caro carburante, il caro benzina, il caro diesel, chi più ne ha più ne metta, crescono come funghi anche le app per poter condividere il viaggio, soprattutto per il lavoro verso l'ufficio. E la domanda sorge spontanea, come sempre. Viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto per dividere le spese?
1: Ma vado a piedi piuttosto.
2: Ma perché?
3: Ma
2: bello.
3: Lavori da casa, che cazzo?
1: Tipo il BlaBlaCar. Vabbè, io lavoro da casa, però nell'ipotesi in cui, tipo il BlaBlaCar, una di queste si chiama BlaBlaCar, no? E la possibilità di decidere il tuo tragitto tutte le mattine. Ma tu hai presente uno che tra l'altro non conosce, quindi magari dice delle robe che non ti interessano, però che parla tutto il tempo?
2: Magari invece
1: BlaBlaCar, sì, BlaBlaBla, come BlaBlare, ablare, capisci? No.
3: E fa
1: no.
3: Poi se sale fa, ma c'è la polvere qui, scendi.
1: Questa non l'ho capita.
3: No, se sale e dà dei giudizi sulla macchina, scendi.
2: Vabbè, sì, ma non credo che allora sono tutti così rompiscatole, dai.
1: Però
2: ragazzi,
1: no, io credo che non ce la potrei fare. Tipo alle 6 del mattino, capito? Sali su una macchina magari con una, piuttosto, non lo so, due, tre persone che parlano tutto il tempo di cose di cui non te ne può fregare. Ma già il fatto che parlino, però che di quello te ne può fregare di meno fino ad arrivare al lavoro. Cioè arrivi già nera, piena. No.
3: Io sì, li tengo fino a 4 nel bagagliaio e

0: Fanno lo carpooling.
1: Sì, esatto. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori al 393-444-0444. Bubu 7. Ma che bella canzone questa qua, si chiama Stupid Song, ma non ha niente di stupido. Olivia Rodrigo.

0: Stupid Song canterà anche questa al concerto, caro Pat Romano.
1: Sto aspettando solo quello, 26-27 aprile a Milano dell'anno prossimo,
0: che
1: ovviamente.
0: Che meraviglia, Olivero Brito!
1: Ma c'è anche il domandone, se parliamo del ritorno del carpooling, aumentano i carburanti, bisogna condividere i viaggi verso l'ufficio e vi stiamo chiedendo, viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto per dividere le spese e magari anche per fare due chiacchiere su?
0: Che meraviglia, io questa mattina ho avuto per l'ennesima volta la conferma di essere proprio nel posto giusto, con le persone giuste.
2: Ciao scombriccoli,
0: sì.
2: La mattina faccio un chilometro in macchina, è meglio da solo, mi pago la mia benzina. E poi sul camion già porto in giro voi tre, ecco. E vi sopporto, ecco. Avere qualcun altro qui di fianco a me,
0: no, ma c'è, no,
3: hai ragione, Mano, sono assolutamente d'accordo con te. E poi pensa, tra l'altro, se ti sale uno che puzza anche, come ce ne sono tanti la mattina.
0: Ragazzi, bisogna farsi la doccia, ma
1: non, capito, non è che tutti puzzano adesso.
0: Beh, adesso. No, però se capita, potrebbe capitare.
4: Ma io neanche con persone che conosco ci vado in giro. Lasciamo perdere al mattino presto, poi uno deve fumare, deve scapperarsi un po', fare le puzzette, prepararsi per la giornata. No, no, vado da solo.
0: No, no, no.

0: mondo di bestie, insomma.
1: Siamo una combriccola di gente che odia l'umanità.
2: Ciao scombriccolati, sto proprio uscendo per andare al lavoro adesso. E vi dico con sincerità, nemmeno se la benzina costa 10 euro al litro. Ecco. Già andare al lavoro è quello che è. Se poi devo avere su qualcuno che rompe coglioni, ecco, continuo a parlare, anche no. Grazie. No, assolutamente. Buona giornata.
1: Anche a te.
0: C'è voglia di stare nel mondo comunque.
3: Uno che sale in macchina puzza e la prima cosa che ti dice è tira il dito.
1: Prot. Senti, sono nel posto giusto, con la gente giusta, siamo una combricola, siamo una famiglia.

0: Shape of You su Radio Number One. Nella combriccola c'è Ed Sheeran.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi

0: l'ora di Radio Number One, dove sono le 9, le 8, scusate, è un minuto.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
3: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
6: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
5: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
7: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
5: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Mi senti?
9: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
8: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
9: No,
8: mi senti?
9: Niente. Ti vedo frizzato.
10: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
11: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce gas.it.

0: I'm moving to the sun. Non vi ha sbloccato dei ricordi questa canzone di Usual, quando eravamo a bordo piscina con un cocktail in mano, sentivamo la musica guardando il tramonto,
1: ma quando?
0: In vacanza, no. Ma appunto, ma quando? Ma quando? Ma quando mai? Ma quando mai?
1: Complice il caro benzina, si va in ufficio condividendo il viaggio. Viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto o una sconosciuta per dividere le spese?
0: Ma... la risposta è no!
1: No, non lo vogliamo!
2: Ciao sbombricolati del mattino, io come la Manu, sento solo voi e non voglio nessuno che blabli. Comunque, con sto caro carburante imporrei di nuovo lo smart working a tutti i lavori che si possono fare non in presenza, non l'esatto contrario come stanno tornando a fare, lo trovo di un'assurdità pazzesca. Buona giornata, Romana!
0: Buona giornata Romana, lo smart working sì, potrebbe essere la soluzione giusta, due maroni lo smart working, però ve lo dice una lo che so. È smart working da tutta la vita, però così.
3: Meglio solo che mal accompagnato.
0: Ah, ecco, giusto, bella lì.
4: Giusto. Ma proprio allegroni tutti.
1: Sì. Sintetico sì, ma giusto.
0: È bello conoscere gente, bello aprirsi al mondo, sì. Poi c'è chi vorrebbe.
5: Buongiorno scombriccolati. Io lo farei, il problema è che facendo un part time diverso ogni giorno non trovo nessuno che mi riporti a casa nel ritorno, quindi me ne vado con la mia macchinina e mi pago la mia benzina. Buona giornata, Barbara dalla Val Cavallina.
0: Vedi, rimane lì, non c'è nessuno che torna in Val Cavallina. dalla Val Cavallina.
4: A Val Cavallina donata non si torna a casa, insomma.
0: Bella battuta.
6: Buongiorno scombricolati e ben sentiti. Io guarda, una volta lo facevamo, qualche vent'anni fa andavamo assieme per dividere le spese.
4: E la benzina
6: poi
4: costava meno.
6: Poi basta. Si dovrebbe ricominciare a fare adesso con quello che costa la benzina. Ciao scombricoli.
0: Ciao scombricoli. Allora, mi è rimasta sta roba della cavallina. Perché tutti vanno via dalla cavallina e nessuno torna alla cavallina?
4: Perché storna.
1: Ma dai, ragazzi.
7: Buongiorno scombricolati.
0: Buongiorno.
7: Io invece ci farei il viaggio con qualcuno per dividere le spese e per avere compagnia. Però proporrei un casting prima.
1: Pure il casting. Gio
7: di Ponte di Legno, ciao.
0: Come li vuoi?
4: Toni? Sì.
0: Simpatici?
4: Sì.
0: Generosi? Sì. Che portino la colazione, cioè la preparano a casa e te la portano in macchina. Sì.
1: Caffè e corretto.
4: E poi dammi il numero che passo a prenderti.
1: Mi piacerebbe.
0: Arriva
1: il mandrillone al carpooling.
0: Mandrillone padano.

0: Sofia.
1: Grandi balletti, grandi entusiasmi, ascoltando la copricola di Radio Number One la mattina. Era Alvaro Soler con Sofia.
2: Se viaggereste mai ogni mattina con uno sconosciuto per dividere le spese, al momento ti dico 20% sì, 80% ma neanche a pensarci.
3: Ma neanche.
1: Esatto, è uno una delle nostre ascoltatrici che vota per il sì, ci ha dato degli scimpanzé.
4: Buongiorno scondicolati, a me è capitato di accompagnare una persona, è una mia collega, perché non aveva l'auto. Abitiamo non troppo distanti, quindi per un periodo, una settimana piuttosto che un'altra settimana, in un altro periodo, è successo. Ma sì, non è proprio così male, anzi. Certo, esce un po' dalla routine quotidiana, cioè bisogna un po' adattarsi da ambo le parti. Però, cavolo, non siamo al di sotto del livello degli scimpanzé, secondo me.
1: Eccoci qua, siamo noi.
5: Buongiorno scombricolati. Io farei un viaggio con uno sconosciuto, a patto seriamente che igiene sia non a 10 o 11, perché veramente c'è in giro gente che puzza, ha problemi a lavarsi, bisognerà fare un tutorial su come ci si lava. Va bene che costa la vita, ma la prima roba è proprio l'igiene. Ciao da Gigetto.
3: Ti puoi far fare l'angelo della Rolls Royce, lo metti sul cofano.
1: Esattamente, così almeno si rende aria.
6: Allora, Mino, che ho problemi a dare passaggio alla gente. La macchina è Zebea, confortevole e nuova, per cui non che se problemi. L'unico problema è che se nel caso che Orso tira una scoresa, ecco, allora in quel caso lì c'è da stare sulla macchina fino alla prossima fermata, ecco, ghetto capio. Per cui non so se ti conviene. Ciao, Orso da Legnano.
2: Ciao Orso, però c'è la possibilità di abbassare il finestrino, almeno. Neanche quello.
3: Ci mancherebbe.
2: Bisogna gustare la fragranza dell'abitacolo.
3: Anche meno.
2: Porca miseria, ragazzi.
1: Beh, Patrizio, tu ne sai qualcosa?
2: Ma cosa? Ancora?
1: Da quelle parti lì ci sia uno che...

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Entriamo io, me ed altri guai.
2: Sei tornato a casa presto.
3: E fa la brava.
2: Ho fatto la brava.
1: Il pezzo di Rose Villain su Radio Number One alle 8:20. Niente, non c'è niente da fare. Nessuno che voglia fare il carpooling. Niente.
4: Buongiorno, ragazzacci. Confermo. Buongiorno. C'è gente che puzza, ancora. Ma quella è colpa delle pubblicità, perché sui deodoranti c'è scritto fino a 72 ore. E quindi la gente aspetta anche 3 giorni prima di rifarsi una doccia e darsi il deodorante. Ciao a tutti.
2: Porca miseria. A me è capitato una quindicina di anni fa di aver dato un passaggio a un tizio che faceva l'autostop durante il viaggio discorrendo. Questo qui mi aveva detto che era appena uscito dal carcere dopo 17 anni per l'omicidio di sua moglie. No, mi viene in mente Troisi. Vada piano. Mamma mia, che ridere.
1: Vabbè, no, secondo me ti ha preso in giro. Sì, buongiorno, fa. Figuriamoci se porto una persona sconosciuta. Non porto chi conosco. Io fino alle 9 non sopporto nessuno. Poi peggioro. Antonello, adoro!
5: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
6: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
5: Ascolta i nostri podcast.
6: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
5: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla tangenziale a ovest tra allacciamento a 4 e allacciamento a 7 in direzione a 1. Abbiamo rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano all'altezza di Agrate, direzione 1. Inoltre sulla 4 abbiamo rallentamenti tra Monza e la barriera di Milano Est, direzione Milano. Code a tratti anche tra barriera Milano e viale Monte Ceneri, direzione Torino. Per quanto riguarda la 7, code tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest e personale al lavoro con rallentamenti sulla A26, la Torino, tra l'allacciamento con la Torino Trieste e Romagnano Sesia in direzione Gravellona Toce. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sulla viabilità urbana traffico particolarmente intenso con code su via Cristoforo Colombo tra via Pontina e piazzale 25 Marzo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombricolati.

0: Anche Sombra è un po' uno di noi, eh? Il suo corpo non è pronto per niente. My Body's in Rainy su Radio Number One. Sono le 8:30, c'è il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Oggi prende il via la Milano Fashion Week, dedicata alle collezioni donna primavera-estate 2027. In programma questa manifestazione, questa kermesse, fino al 28 di settembre. Sono oltre 200 gli appuntamenti in calendario, tra sfilate, presentazioni ed eventi, e a catturare l'attenzione, come sempre, non saranno soltanto le nuove collezioni. Occhi puntati anche sui tanti protagonisti della moda, del cinema, della musica, dello spettacolo. Il nome più importante per quanto riguarda l'apertura di oggi in Galleria Vittorio Emanuele è senza dubbio quello di Anna Wintour, ovvero la direttrice editoriale di Vogue. E tra i volti italiani associati proprio agli appuntamenti ufficiali di Vogue World spiccano Bianca Balti, Gali e Roberto Bolle. Tra i personaggi internazionali che faranno inevitabilmente salire la curiosità nei prossimi giorni ci sono poi Monica Bellucci, Demi Moore e anche Madonna, protagonista in diverse occasioni dei grandi eventi della moda milanese. Tra i presenti segnaliamo anche David Beckham. Parliamo adesso di figli, perché mettere al mondo un figlio non è più soltanto una scelta di cuore, ma è soprattutto una decisione influenzata dalla situazione economica della famiglia. Fattore quest'ultimo che pesa sul progressivo calo delle nascite, ad esempio in Italia. Secondo un'indagine di Money Farm, crescere un figlio dalla nascita fino al compimento della maggiore età, fino ai 18 anni, comporta oggi una spesa, badate ben, tra i 112.000 e i 210.000 euro. Con una media dunque di circa 152.000 euro, oltre 9.000 euro di media all'anno. Rispetto al 2025 il costo medio è cresciuto del 4%, mentre l'aumento sale al 16% se il confronto viene effettuato con il 2022. A pesare e a sommarsi sul bilancio familiare ci sono poi anche le spese che precedono la nascita, tra visite, corso preparto, corredino e compagnia cantante, occorrono in media altri 4.100 euro. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Michael Bublé con Hollywood su Radio Number One. Ma a voi piace di più il Pandoro o il panettone?
1: Smettila! Smettila, ne abbiamo già parlato ieri con la Virgi, mannaggia.
0: Lo so, vi prendevo in giro proprio per questo. Va bene, dai, Natale si avvicina, quanti giorni?
2: E quanti giorni a Natale?
1: 93 comunque.
2: 93.
0: Buongiorno Balinetti.
1: Buongiorno.
0: Come sta?
2: Sto molto bene. Devo dire la verità, e la cosa che mi ha colpito molto è l'argomento del momento, questa storia del carpooling.
1: Sì.
2: Io questo, diciamo, pensiero lo utilizzo da quasi 40 anni.
1: Ah, caspita.
2: Straordinario. Io da sempre faccio il pranzo pooling.
1: Certo.
2: Si va al ristorante in gruppo e ognuno paga un boccone, tu paghi la pasta, io il parmigiano, queste cose così. Poi facciamo l'affective pooling, condividere una persona per risparmiare tempo e impegno sentimentale, lunedì è tua, martedì è sua, mercoledì quando è di riposo è mia. Abbiamo anche l'abbigliamento pooling, straordinario. Compri un vestito e lo condividi con gli amici, sabato lo metto io, domenica tu, lunedì lo laviamo perché dobbiamo fare il carpooling.
0: Certo.
2: Uno in mutande dietro e l'altro con i vestiti davanti. Che bello. Però abbiamo deciso di dare una svolta a questo pooling. Siamo una compagnia teatrale, uno sta fuori, uno è in macchina col motore acceso e io entro in scena a volto scoperto. Rapin pooling. Ce la caveremo. Ce la caveremo.
0: Ce la faremo. Ce la faremo.

0: Francesco Gabbani, che spaccamaroni che è Francesco Gabbani, cioè è uno bravo, si vede che è competente e tutto quanto, però è un po' uno spaccamaroni come giudice di X Factor, eh?
1: Esaspera un po' i toni quando c'è stata quella storia dei tanti auguri, che poi hanno fatto quella declinazione tanti auguri a te cantata con un'altra armonia. È stato quasi insopportabile.
0: Credo che tu stia spoilerando una cosa che io non ho ancora visto.
1: Apposta,
0: eccolo là. Beh, non si può parlare di niente con te, mannaggia. Ecco, tra poco c'è il nostro, la nuova grande canzone di Radio Number One, ci riporta al 2000, tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Rome was built in a day. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ci hanno riportato indietro fino al 2000 per riascoltare questo pezzo dei Morcheeba. Lo so che stai scalpitando come un puro sangue. Vai.
1: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Allora, non vi racconto la canzone, vi racconto una cosa sul nome del gruppo, ovvero Morcheeba, okay. Che è una, insomma, è un doppio senso legato sia alla musica che alla cultura pop degli anni 90. Allora, la parola Morcheeba è un acronimo inventato dalla band unendo due concetti diversi. Mor sta per middle of the road, è un'espressione radiofonica usata nel Regno Unito per indicare una musica d'ascolto pop e melodica. Ciba è un termine gergale americano utilizzato per identificare la cannabis, quindi Morcheeba sarebbe una roba tipo la via della cannabis,
2: una via particolare.
0: Hai qualcosa da aggiungere?
3: No, si sono sciolti come neve al sole nel 2014. Stavo guardando il loro percorso musicale. Va bene,
0: come neve al sole. Se deve sempre aggiungere qualcosa, no, sennò
3: stavo curiosando.
2: Sì. Come neve al sole, deve preannunciare il meteo che arriverà dopo. Hai capito?
3: Niente neve, però.

0: gioia, quanta gioia che mi mette questa canzone di Merck e Cremont con la Brancale e con i The Colors, si chiama Partenope. Siamo quasi alla fine della combricola di questa mattina. Cosa vuoi dire, Patrick? Ti vedo che hai qualcosa di canna.
1: Allora, prima hai parlato di Vico e Quense. Sono andato così a curiosare la storia di Vico e Quense e ho scoperto...
0: Tutto su Vico e Quense?
1: No, ho scoperto che è stata inventata proprio Vico e Quense, siamo in provincia di Napoli, la pizza a metro. Da Luigi Della Mura nel 1931, quando c'era ancora la Buonanima, noto come Gigino Pizza a Metro.
0: Avevo capito pizza vetro.
2: No,
0: pizza vetro
2: è come il veliero. Tu metti dentro nella bottiglia prima la pasta della pizza, poi sopra ci metti con la pinzetta il pomodoro, il basilico, la mozzarella, poi la tiri e si mette in piedi e sembra un veliero di
0: bello.
2: Pizza insomma.
0: È una pizza dentro il veliero. Cui com'è che si chiama Gigino
1: Pizza a Metro. E poi Gigino, ragazzi, c'è un'altra celebre specialità che è il provolone del Monaco.
0: Chissà che buono che è il provolone del Monaco.
1: Mi sta venendo un po' di acquolina.
2: Ma un provolone così grosso.

0: con di Major Lazer insieme a DJ Snake, l'ultima canzone di oggi per la combricola di Radio Number One. Abbiamo finito col botto, oh, raga, abbiamo finito col botto. Bella puntatona, col botto.
1: Con i fuochi d'artificio.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, quindi grazie di tutto, grazie di esistere, Pat Romano.
1: Grazie anche a quella sagomaccia con quel ciuffo lì, con quella banana in testa che ha, che si chiama Sergio Sironi.
2: Ma soprattutto grazie a lei, una donna che torna, illumina a giorno, non è un po' gonfiotta come la Virgi.
0: Ma va, fa,
2: e soprattutto ci fa sentire così bene, così tranquilli, così sereni. Sì, è proprio un po' un vaffa generalizzato. Che ci, però ci vuole
0: dilla
2: bene.
0: Tutta, sì. Dilla tutta.
2: No, ci vuole bene. Ci vuole bene.
0: Vabbè, dai.
1: E si chiama Manuela Doriani.
0: Ciao, a domani, vi lasciamo con gli spacca notizie. Buona giornata.
2: Amico, non tutti i ritorni sono occasioni. Alcuni sono semplicemente controlli per vedere se sei ancora lì.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.
0: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
6: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10. Buon martedì 22 settembre a tutti voi. Ben arrivati come sempre qui su Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Che tipo di gonna indossi oggi? Corta
6: ma
7: o lunga?
6: No, lunga naturalmente. Ah, lunga, quindi, con i capelli quelli. Quindi sono seria.
7: Quindi sei una ragazza seria.
6: Certo.
7: Oh, capito. Così chiedevo.
6: No, ma sai che da ieri che mi compaiono sul telefonino qualunque cosa, qualunque social apra, i certo. meme di Tajani, quindi cioè, ogni 3 secondi me ne arriva uno, e come si fa?
7: Infatti, no, mi fa ridere perché lui dice che abbiamo tutti frainteso, ma evidentemente
6: certo.
7: ha detto una vaccata lui, va bene,
6: vabbè. Poi magari ci torniamo. Allora, intanto rimanete con noi perché abbiamo preparato anche oggi un sacco di notizie e partiamo dalla scuola con questa storia della merenda che non si può più portare, sai la merenda quella fatta in casa che ti preparavano sì. le mamme, insomma, nel Teramano è successo qualcosa di non bello.
7: Va bene, dai, partiamo.
6: Da buona merenda. Partiamo prima con la nostra musica number one.
0: Gli spacca notizie.

0: Gigù con Aira Star Woman. Allora vi portiamo ad Alba Adriatica, dove c'è stato questo stop ai dolci fatti in casa alla scuola per l'infanzia. La mensa non partirà prima di ottobre e c'è già questa polemica tra la dirigente scolastica, che non vuole che i bambini arrivino in pratica all'asilo, diciamo, con i dolci o comunque le cose preparate in casa dai genitori, e già insomma si comincia a battagliare tra i dirigenti scolastici e i genitori. Tutto nasce appunto da questa disposizione che è stata firmata da Fiorenza Marano. E quindi la merenda dei bambini non può più arrivare da casa.
1: Allora, tutto questo parte da una norma che è già presente in tante scuole, però di solito si limita, non so, facciamo un esempio, c'è la festa di compleanno, non si possono portare le torte da casa perché possono essere cibi contaminati e gli insegnanti e gli altri bambini non li possono toccare. In questo caso si parla invece di merende che i bambini in teoria dovrebbero mangiare da soli. Infatti poi, dopo le proteste dei genitori, sono arrivati ad una sorta di compromesso e si dice: ok, se il bambino senza l'aiuto dell'insegnante, del maestro, riesce a mangiarsi la cosa che porta da casa, può farlo, altrimenti no. Però ragazzi, è veramente molto complicato.
0: Allora, diciamo che la decisione va nella direzione anche di evitare problemi igienico-sanitari, no? Questo è stato detto, e poi i genitori sono stati invitati proprio ad educare e allenare il proprio figlio a casa all'apertura autonoma delle confezioni che vengono scelte. Ma i genitori tra l'altro si sono arrabbiati perché hanno detto: vabbè, ma noi non vogliamo le cose, quelle confezionate, le merendine, vogliamo dare ai nostri bambini le cose che prepariamo noi a casa perché sono più sane, più salutari. Però insomma c'è questo problema che poi magari gli insegnanti dovrebbero, come dire, no, usare le proprie mani per aprire queste confezioni, capito? Sì. E quindi contaminare, che ne sappiamo, magari gli alimenti, quindi diventa tutto più complicato.
1: Sì, gli insegnanti, anche perché si parla di bambini dell'infanzia, quindi sono molto molto piccoli, scuola materna, quindi l'insegnante va lì, aiuta. Sì, voglio dire, però ci sono anche i guanti, ci sono tante situazioni. Allora, da una parte c'è un cibo un po' più salutare, no? Il panino che arriva da casa, dall'altra parte ci sono le norme igieniche che dicono insomma che gli insegnanti e gli altri bambini non devono venire a contatto con il cibo degli altri.
0: Allora, tra poco vi diciamo quali sono le merende che potrebbero essere ammesse e quali no. No, per un attimo sono andata indietro nel tempo a pensare a cosa mangiavo io quando andavo all'asilo.
1: Ma non c'era questa cosa qua.
0: Non c'era questa cosa, infatti.
1: Tutti toccavano tutto,
0: mangiavamo le cose che ci preparavano a casa, non lo so. Ma ci siamo contaminati? No.
1: Ma forse sì.
0: Forse sì, dici. Beh sì, vedendo i risultati, mi sa di sì.

0: notizie. Allora, c'è questa iniziativa di questa dirigente scolastica ad Alba Adriatica, ma molto probabilmente, insomma, da quello che abbiamo letto, dalle informazioni che abbiamo raccolto, verrà esteso, diciamo, questo provvedimento, sì, che prevede la mensa, la distribuzione ai bambini della scuola per l'infanzia di prodotti confezionati in monoporzione, e i bambini devono essere in grado, diciamo, di aprirsele da soli queste confezioni. Adesso noi sentiamo la testimonianza di chi lavora, no, con i bambini, sì, e naturalmente ci può dire le cose in maniera più giusta e perché secondo loro questa decisione che ha preso questa dirigente scolastica va nella giusta direzione.
1: Io insegno alla scuola dell'infanzia e vi garantisco che i bambini sono golosi, curiosi, e il problema è che quando tu hai un bambino con un determinato tipo di allergie o intolleranze, se mangiano cibo degli altri bambini non sotto sorveglianza, insomma, per noi insegnanti è sempre una responsabilità in più.
2: Vedi, lei la spiega bene, ecco perché il divieto, insomma, delle merende fatte in casa.
0: Devi
2: arrivare con la merenda confezionata e devi sapere aprirtela da sola. però se a 3 anni e mezzo non lo sai fare, hai
0: stai
2: un
0: lì
2: problema. Devi aspettare la mensa, devi aspettare la mensa.
0: Esatto, sentiamo.
3: Ciao, Emanuela da Brescia. Allora, premetto che io adesso sono in pensione, ma ho lavorato in una mensa scolastica.
2: Sì.
3: Ma io lo trovo alquanto giusto questo provvedimento, anche perché comunque c'è sempre il bambino magari ciliaco che allora dopo l'altro il compagno allunga qualcosa. E da noi avevano adottato questo sistema, praticamente il comune offriva la merenda sia ai bambini che si fermavano in mensa che a quelli che andavano a casa, quindi merenda tutto uguale, o era un frutto o qualcosa comunque di più semplice, quindi così non si creavano problemi. E secondo me potrebbe essere una misura giusta da adottare in tutte le scuole.
0: Ciao, grazie.
2: Però vedi, due addetti ai lavori su due ci confermano che evidentemente la linea della preside è corretta, perché i rischi sono maggiori, insomma, del
0: Poi dopo, ragazzi, succedono le risse, scoppiano, succede qualcosa al bambino, arrivano i genitori che picchiano le insegnanti, le maestre, abbiamo sentito da questi racconti.
2: Cosa fanno a quattro anni?
0: No, il bambino no, il genitore, capito? Bambino. Poi il bambino va a casa, sta male e i genitori vanno all'asilo e se la prendono con le maestre. Stavo pensando cosa mangiavo io all'asilo, mi davano quella pasta scotta che io veramente facevo finta di mangiare, non mi ricordo neanche se la buttavo da qualche parte.
2: Ma io
0: secondo
2: ho
0: me sì.
2: Forse non portavo nemmeno nulla, è vero?
0: Infatti.
2: Era tutto già lì.
0: Era tutto già pronto.
4: Questa notte non finisce, voglio 1000 repliche, la cosa più stupida

0: La voce di Annalisa, ragazza sola. Beh, insomma, diciamo che sia i genitori che chi insegna, diciamo, nelle scuole per l'infanzia o chi è addetto alla mensa, ovviamente va nella direzione, diciamo, della decisione che ha preso questa dirigente scolastica per evitare problemi. Dai, i ciambelloni, le cose fatte in casa, le torte le potete far mangiare i vostri bambini quando tornano, no?
1: Ma poi voglio dire, ma i genitori di quelle parti sono davvero tutti così bravi che preparano
0: le torte di mele, le cose?
1: No, perché io voglio dire, alla fine io, dove sono questi genitori che preparano tutte le merendine giuste fatte in casa ai propri
0: per
1: figli?
0: Per i bambini. Evidentemente ce ne sono tanti. Comunque rimanete con noi, perché attenzione, poi vi chiediamo che cosa ne pensate. Tra poco vi portiamo in Vermont, dove c'è una scuola che manda i figli dei ricchi a zappare.
1: ma va a zappare. Si dice ai giocatori di calcio scarsi, agli arbitri.
0: Ma va a zappare. Però in questo caso è vero, dai, tra poco qui negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, buon martedì, siete su Radio Number One in compagnia degli Spacca Notizie, Fabiana e Claudio Chiari ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, tante interviste che ritrovate sul nostro sito radionumberone.it e tante notizie da spaccare insieme. Allora salutiamo la scuola dell'infanzia dove non si può andare con le merendine fatte in casa e andiamo nel Vermont dove invece c'è una scuola, restiamo in ambiente scuola, dove i figli dei ricchi

0: Il nuovo singolo di Sienna Spyro si intitola Great Expectation, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo nel Vermont, perché secondo me raccontandovi questa notizia un sacco di persone magari ascoltando questa notizia diranno vedi, secondo me questa cosa farebbe bene a un sacco di persone. Allora, famiglie molto ricche e facoltose dove i rampolli sono abituati ad essere serviti e riveriti. I genitori però, per fargli capire cosa significa veramente nella vita sporcarsi le mani, li mandano in questa scuola che costa tra l'altro una fortuna a fare che cosa? È una scuola in cui praticamente si prendono lezioni su come lavare i piatti, spazzare i pavimenti, perché poi tra poco capirete che questi ragazzi non sapevano alcuni neanche che cosa fosse una scopa, per dire, occuparsi proprio della terra, gestire il bestiame, e in tutte queste attività che devo dire vengono svolte in una sorta di fattoria non ricevono assolutamente aiuti, devono fare tutto da soli.
1: Sì, è una specie di shock, no? Per questi figli di buona famiglia. Oh, le famiglie pagano, hai visto, $40,000 al semestre, quindi voglio dire alla fine $80,000 all'anno, mi viene, mamma mia, tantissimo, e i genitori li mandano proprio lì perché evidentemente questi rampolli di ricchi non sanno fare proprio nulla. Tra le varie cose che devono fare c'è anche questa cosa qua dello zappare per terra, dissodamento dei 418 acri del campus da compiere armati di zappa, quindi lavoro fisico, a parte che c'è differenza tra zappare e lavare i piatti, però evidentemente questi non sanno fare proprio nulla, mi viene da pensare.
0: No, poi a turno devono anche pulire i bagni. Allora, sì, il mantra, diciamo, di questo istituto è: attenzione, usare la scopa per trovare uno scopo, che uno dice vabbè, ma
1: fantastico,
0: cos'è?
1: Fantastico, posso farci una maglietta?
0: Sì, usare la scopa per trovare uno scopo. Vabbè, insomma, diciamo che io non lo so se questa cosa possa servire, forse sì, perché sai, una persona che dice ok, è abituata ad avere, non so, un cameriere, no, non sa che cosa voglia dire fare proprio le attività, quelle pratiche, ti butta in una dimensione che secondo me un po' è utile. Adesso,
1: allora,
0: magari non per
1: meno,
0: tutti.
1: Allora, io penso che perlomeno sarai più gentile quando in futuro avrai a che fare, no, con un cameriere o un maggiordomo, con qualcuno che ti aiuta, almeno ringrazierai, no? Almeno da quello penso possa servire.
0: Certo.
1: Mi fa ridere che gli altri studenti sono invitati a ringraziare gli altri che fanno qualche cosa per loro in questa scuola.
0: è vero. Vabbè, diciamo che comunque il CEO di questa azienda ha avuto questa idea, insomma, di allontanare il Richie Rich di turno, insomma, dagli agi, per buttarlo, catapultarlo, insomma, in queste realtà assolutamente scomode. Mi piacerebbe sapere se alla fine poi della scuola molti dicono di aver imparato qualcosa. Bisognerebbe intervistarli, no?
1: Chiamiamoli dal Vermont.
0: Dai, chiamiamoli dal Vermont un attimo. Dai, cioè Emily Sandé.

0: Sì.
1: Uè, eccolo qua, Salda Vinci, per sempre sì, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. No, così. Cosa ridi?
0: No, ma sto pensando, ma non ne fa un'altra adesso, ricasa? Cioè, non va avanti vabbè, nella storia.
1: Certo,
0: ho capito. Questo
1: va,
0: è
1: ovvio.
0: È il matrimonio, vabbè. L'anello. Poi
1: l'anello, poi ci
0: avanti.
1: Sarà. Vabbè, un altro pezzo. Figlio. Ma il figlio è grande, lui è nonno, Salda Vinci.
0: No,
1: eh?
0: Ma nel racconto delle canzoni. Questo è per sempre sì, quindi okay. Il matrimonio. Poi
1: e dopo dici, ah, c'è la puntata numero due. Vabbè, aspettiamo.
0: Per arrivare poi al funerale, che è l'ultimo, che è l'ultima puntata.
1: No, mamma mia, come sei macabro. Ma io, ragazzi, ma non è Halloween. Allora,
0: ci avviciniamo,
1: dai, rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre, qui su Radio Number One, una grande canzone.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: in love, in realtà insomma lui dice io non sono innamorato e quindi c'è poco da essere romantici. 1975, grande canzone come sempre protagonista qui su Radio Number One. Ma attenzione perché nei spacca notizie noi è un attimo che vi roviniamo l'atmosfera così frufru, anche perché abbiamo davanti la faccia rammaricata del ministro dell'economia Giorgetti, che è un uomo che ultimamente naturalmente è anche sofferente per le tante decisioni che deve prendere e per questi dati che riguardano l'Istat che non sono positivi per l'Italia. Notizia appena uscita.
1: Appena uscita c'era grande attesa per questa mattina. L'Istat ha confermato il deficit del 2025 al 3,1% del PIL. Che cosa vuol dire? L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è sempre al 3,1. Sperava il governo insomma che scendesse sotto questa soglia cruciale del 3% per avere più soldi a disposizione per la manovra di bilancio. Invece non sarà così, non usciamo dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea. Giorgetti dice prendiamo atto con rammarico e quindi bisognerà fare le nozze con i fichi secchi.
0: Questa che sono buoni, ma naturalmente i fichi secchi sono buoni, ma nella manovra naturalmente vuol dire non è una bella notizia.
1: No,
0: diciamo,
1: infatti noi l'abbiamo data così al volo, anche perché i dati dell'Istat sono appena usciti. Era una cosa di centesimi, si sperava di andare appena sotto il 3%. So che questa notizia sembra molto lontana dalla nostra vita di tutti i giorni, invece è molto molto molto vicina, perché ci saranno tanti miliardi in meno da spendere.
0: Giorgetti ha detto una cosa che mi pare assolutamente chiara: l'Italia decide da sé finché conserva la fiducia di chi le presta i soldi, se la perde le priorità le dettano i creditori, punto.
1: Lui è un economista, quindi, voglio dire, quindi lui ha la
0: quindi vuol dire che ci sono meno soldi per poter anche andare in aiuto, diciamo, no?
1: Restiamo, famiglie. Assolutamente, restiamo nella procedura di infrazione, quindi si dovrà aspettare di scendere sotto questo 3%, ma fino ad allora insomma bisognerà fare ancora molta molta molta fatica.
0: Festeggiamo questa ve l'avevo detto che avremmo rovinato l'atmosfera romantica, ma del resto diciamo un po' delle previsioni c'erano, no? In questo senso non è che rimaniamo assolutamente sorpresi. Io direi che ci ascoltiamo Saif. Che bello.

0: Pace con Alfa e Manu Chao a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: Noi torniamo domani mercoledì, vi auguriamo un bellissimo martedì su Radio Number One. Io vado a mangiare pizza e bollicine perché oggi
0: bravi.
1: Festeggiamo il compleanno di Stefano Federici.
0: Auguri! Ciao Stefano, bravo, voi festeggiate sempre. Oh, a Milano festeggiamo a stecchetto, te lo dico.
1: Ripeto, se

0: se mi hanno lasciato qualche cosa, perché qui sembrano dei barbari, se sono avventati su quelle pizze, sembra che non mangiassero da una settimana.
1: Da 30, vabbè, un classico, infatti, però. Vi aspettiamo domani mattina alle 10.
0: Ciao.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, ci sono le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
2: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
5: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
4: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
6: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
4: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia in programma domani a Torino.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, buon martedì 22 settembre. Come sempre, dopo gli spacca notizie, c'è One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e quello là.
7: Come quello là? Sì, quello là. Non so se tu sei Andrea Ferrari o Ferrario, devo ancora capire che mi sembra che ci siano degli errori di comunicazione. Io sono zio Francesco Nasti, su quello non si sbaglia.
0: È vero,
7: buon
0: è vero.
7: Buon pomeriggio Andrea.
0: Sì, ma tu sei abituato a chiamare le altre persone al telefono così, d'amblè, senza neanche un minimo di preavviso.
7: Eh sì, scusa, cosa devo fare? Adesso devo mandare un piccione viaggiatore, devo avvisarti prima di chiamarti, che è una calenda greca così.
0: Beh, si vede, si intuisce, si nota molto che viviamo proprio due epoche diverse, o meglio, apparteniamo a due epoche diverse. Questo è un grande spoiler per quanto riguarda il match di oggi, tra poco vi diciamo tutto, intanto Malika Ayan con Detto Tra Noi.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Detto tra noi, Malika Ayane su Radio Number One, non ne sbaglia uno di singolo questa ragazza. E comincia così One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E oggi vogliamo portarvi un bel match generazionale.
1: Ma sì, non è generazionale, sì. Andrea, non, sì. Non fare il furbo che tu inizi già a metterla. Voi di una certa. Non è vero. No, qui è una vero. Questione proprio di comunicazione.
0: Guarda, io ti dico, non solo la Gen Z, cioè la generazione Z, anche chi ha la mia età non è più abituato a chiamare, cioè odia le telefonate. E se proprio devo chiamare, prima comunque avviso con un messaggino. E ci sono quelli invece, come lo zio, un po' più in là con gli anni, per questo che dico generazionale.
1: Allora, un po' di rispetto, per favore.
0: Voi telefonate come se non ci fosse un domani. No, se ne sbattono, procedono dritti e poi se disturbano fa niente. E quindi la domanda è semplice: voi da che parte state? Quando dovete telefonare a qualcuno, prima mandate un messaggio del tipo ti posso chiamare, ti disturbo, oppure prendete e chiamate subito nell'immediato?
1: Ma io non lo so, ma c'è anche da discuterne. Oggi perdi a mani basse, fidati, va bene, possiamo posizionarci, possiamo motivarci, prego, prego.
2: All'angolo di sinistra, calmo come una moca dimenticata sul fuoco, elegante come le ciabatte con i calzini, fresco come l'aria del Fon, lo zio Francesco Nasti.
1: A parte che il Fon ha anche l'aria fresca. Comunque, torniamo a noi, cioè se devo parlarti ti chiamo, se puoi rispondere rispondi, se non rispondi semplice, va bene.
0: Ma se poi ti richiamerò. Offendi.
1: Ma chi mi offende? Stiamo diventando allergici alle telefonate. Cioè adesso uno per telefonare prima deve mandare un messaggio. Tra un po' dovrei mandare una mail per sapere sì. Se puoi mandare un messaggio, se poi puoi chiamarmi. Cioè non esiste, ragazzi. Il telefono è un invito, non è un ordine. Se puoi rispondi, se non puoi non rispondi. Che ci vorrà, mamma mia. È il preavviso. E poi l'ansia, eh. Aspetta, questa cosa è importante.
0: Quale?
1: Perché se tu mi mandi un messaggio posso chiamarti? Mi crei più ansia, magari devi dirmi una stupidata, e invece sono lì che magari. No. In quel minuto dove. Ragazzi, c'è un po' lo sciopone, eh. Guarda che mi viene lo sciopone per colpa tua. Invece no, così, ma bella telefonata, ciò come va tutto a posto, stasera per il TV, non ci vediamo, no? Basta così.
0: Ma lo sciopone viene se arriva così una chiamata tra capo e collo. Vabbè, tocca a me schierarmi sul ring.
2: All'angolo di destra! Saggio come i consigli di un oroscopo, telegenico come la foto di un autovelox, luminoso come una lampadina fulminata, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Ma ragazzi, siamo nell'era della globalizzazione, delle mille app di messaggistica, messaggi sempre. Non è che poi piombi nella vita di un altro con una chiamata così improvvisa, che poi io sono proprio contro le telefonate, l'avete capito, ormai nel 2026 quasi 27, ecco, le persone sono online su WhatsApp o Telegram H24 e se devi esprimere un concetto lungo ci sono i messaggi vocali. In ogni caso, tornando alle chiamate, zio, assolutamente messaggino prima per capire se la persona che la riceve è disposta a perdere un sacco, perché poi alla fine parliamo di tantissimo tempo,
1: un secolo
0: a disposizione, del suo tempo a disposizione. Ecco. Tutto chiaro.
1: Io dico il contrario, cioè magari ha telefonato in un secondo, stasera ci sei aperitivo? Sì, ci sono, no. No, prima ti devo mandare un messaggio per poi dirti una cosa stupida, ci metto 30 minuti a messaggiarti per un secondo di telefonata, ma se qui stiamo. Una cosa pazzesca! È una cosa pazzesca!
0: Basterebbe un messaggino e basta per delle cose così corte. I vostri messaggi allora al 393-444-0444, da che parte state? Quando dovete telefonare a qualcuno, prima mandate un messaggio del tipo ti posso chiamare o ti disturbo, oppure prendete e telefonate subito. Quindi noi ci siamo schierati, voi invece?

0: Katy Perry con Firework su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, c'è One Match oggi, discussione un po' generazionale ma soprattutto di comunicazione. Quando decidete di chiamare una persona, prima l'avvertite con un messaggio WhatsApp oppure la chiamate direttamente? Io sto dalla parte del chiamare direttamente. Andrea Brum Brum Ferrari, solo lui ormai al mondo, prima avverto col messaggio. Puoi non fare l'appello così. Subito? No. Andrea, puoi fare già l'appello? No. Ti do questa possibilità alle 13:15 minuti.
1: No, ascoltiamo i nostri amici che è meglio, e poi non cantare vittoria troppo presto, dai, andiamo ad ascoltare qualcosa.
2: Oh, buongiorno. Com'è la storia? Uno per telefonare deve mandare il messaggio.
1: Sì.
2: Ma per favore, vai, chi sei? Il conte di Karabakh, il marchese del Grillo, chi sei? Prendo il telefono, se ti va rispondi, se non ti va non mi rispondi, punto, più comodo di così.
1: Ma se poi vi offendete quando uno non risponde, vi offendete perché poi pensate, ho capito, ma io l'ho chiamato e ora non mi richiama più, perché sono passate ben 8 ore, non mi richiama, vabbè.
3: Io chiamo direttamente.
1: Sì.
3: Se puoi rispondi, se non puoi fai a meno. Se puoi stiamo al telefono, se sei impegnato me lo dici, ti richiamo dopo. Ciao Matteo.
4: Ragazzi, mi sembra veramente esagerato. Se ti dà fastidio il telefono, silenzialo. Adesso, dai. Tu, zio Nasti, ciao.
1: Ma vorrei che salutasse anche me, Claudia.
0: No, non te saluto. Prima di salutarti ti mandano un messaggio per poterti salutare.
1: Ma qual è il problema di aprire WhatsApp? Che appunto, no, sono arrivati anche messaggi che dicono abbiamo il telefono in mano tutto il giorno, quindi si sa che il telefono è fatto per chiamare, alcuni se lo sono forse dimenticati. In realtà no, perché avendo sempre aperto WhatsApp uno non può capitare che mandi un messaggino e ti risponde a questo messaggino molto tempo dopo. Quasi
0: tu
1: mai,
0: sei un genio, tu hai trovato il modo per fare soldi nel 2026. Tu invece devi diversificare. Tu adesso devi creare una linea di telefoni che telefonano e basta. E invece la tua idea è geniale. Compratevi il messaggiatore. Il messaggiatore non vi dà modo di chiamare, di essere frantecati a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma solo di scrivervi.

0: Rain Boy, il nuovo di Purple Disco Machine su Radio Number One. Che messaggi, una valanga di messaggi.
1: Sì, c'è anche questo messaggio vocale tra i tanti.
2: Buon pomeriggio, miei cari. Ma non esiste, se ho bisogno ti chiamo. Se devo stare ad annunciarmi prima con il messaggio, ma buongiorno Italia. Sono dalla parte dello zionasti questa volta. Dai, baci, ragazzi. Monica.
1: Ho capito, ma siete rimasti veramente molto indietro. La telefonata sorpresa è ormai un genere horror, perché la telefonata presuppone una perdita infinita di tempo. Gli audio vocali, perché alcuni invece ci chiedono: beh, ma tanto se io devo esprimermi con un'altra persona, parlare con un'altra persona, al telefono si capisce molto di più quello che voglio dire rispetto al messaggio scritto. Ma esistono gli audio, quindi uno se li ascolta quando vuole e risponde quando vuole. Le telefonate invece necessitano di un messaggio, secondo me, di promemoria, perché bisogna un pochino prepararsi psicologicamente, perché poi si perde tanto tanto tempo. Voi da che parte state? Le posizioni sono molto molto chiare, quindi ricordiamo il numero a proposito per i vostri messaggi: 393 444 0444.
3: One Match. E tu da che parte stai?
4: Eila,
5: ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
5: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
5: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
6: Ma tranquilla, siamo noi.
7: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: love with me. Radio Number One è dove vivi tu.
1: Lo zio Nasti prima diceva: se mandate un messaggio prima di chiamare per chiedere se è disponibile la persona, l'interlocutore alla chiamata, mette ansia e diciamo che subentra un aspetto psicologico importante. Secondo me no, è molto più pesante, come dire, impattante una chiamata immediata, così improvvisa, che appena rispondo dico: ma è successo qualcosa, è successo qualcosa. È peggio, secondo me.
2: Ma no, dai, cioè, vuoi mettere il messaggio che ti lascia proprio nel limbo per almeno un paio di minuti? Lì invece ti do la doccia fredda subito, nulla. In 3 secondi l'hai portata a casa, hai tagliato la testa al toro.
1: Ma voi irrompete, voi irrompete, rompete, non è che telefonate, vabbè.
2: Un po' mi piace irromperti, eh.

0: un'amica. Mancava l'ultima, posso farla io? Annalisa, se mi stai ascoltando, io farei un corretto finale. Poi, se proprio non hai un'amica, ok, sì, io posso fare l'amico con il famoso Friends with Benefit. Da dire.
1: Dai, che abbiamo un'amica su Radio Number One. Si chiama Angela, l'opinion leader di One Match. Direttamente dal Brasile e da Lugano nello stesso momento. Come si fa non si sa. In ogni caso, ecco Angela.
2: Buongiorno, buongiorno bambini. Ciao Andrea Ferrari. Ciao Zionasti.
0: Ma buongiorno.
2: Qua. Allora, io con questa storia del telefono, anche se anche io sono un po' in là con gli anni, io odio parlare al telefono. Già ai tempi, quando c'era il telefono fisso a casa, io mettevo il silenzioso e facevo scattare la segretaria perché non rispondevo mai al telefono. Figuriamoci adesso, no? Io odio parlare al telefono, non rispondo neanche se mi chiama, poi guardo, poi se c'è qualche chiamata che mi interessa, se è importante io richiamo, altrimenti va bene così. No, no, assolutamente io sono della parte di Andrea.
1: Olè!
2: Brum brum Ferrari. Ciao ciao.
1: Grazie Angela, grazie.
0: Ai che dolor che me dai. Ma, ai che dolor.
1: Ha molto ragione, perché pensa quante chiamate indesiderate che arrivano tutti i giorni. Io proprio recentemente, caro zio, ho smesso di rispondere a tutti i numeri che non ho in rubrica, e se dovessero essere cose importanti ormai dico vabbè, questa persona se mi sta chiamando vuol dire che ha il mio numero, quindi mi scrive, allora gli do retta, okay,
0: però
1: altrimenti
0: tu non rispondi nemmeno a quelli che c'è nella rubrica, però Andrea, quella è la cosa grave.
1: No,
0: se io ti chiamo non mi rispondi, fai fubetto.
1: No, se non ti rispondo poi ti scrivo un messaggio e ti dico ora non posso
0: ti mando un vocale di 10 minuti e buonanotte suonatori.
1: Abbiamo altri vocali, vai, ascoltiamo questo.
3: Allora ragazzi, se è un parente stretto, come può essere mia mamma, mia suocera e mio marito, chiamo senza problemi. Se devo chiamare qualsiasi altra persona, prima chiedo se posso chiamare, perché io non so esattamente la situazione in cui si trova, quindi se è occupata, se è con il lavoro. Quindi sto dalla parte di mandare un messaggio prima di chiamare. Katia da Verona.
1: Ma bene, vieni.
0: Ma
1: Katia.
0: Che bene, ma che bene. Adesso la telefonata è un appuntamento dal medico. Cioè, capito? Prima devo prendere appuntamento, poi forse mi dai udienza. E il Papa, è arrivato il Papa.
1: Zio, io dopo Andrea questi Ferrari. Messaggi, dopo questi messaggi. Prepari l'appello? Prepari l'appellino?
0: No, devi prepararlo tu l'appello.
1: Scusa.

0: Brum Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Sono arrivati anche altri messaggi. Prima ho detto prepara l'appello, caro zio. Vediamo se anche ascoltiamo da che parte
1: senti,
0: sta.
1: Senti
0: questo, sì? Vado?
1: Senti, vai, vai.
2: Io prima di telefonare mando il messo comunale che gli fa una notifica ufficiale dove posso chiamarlo. Se l'accetta lo chiamo dopo un qualche giorno.
0: No.
2: Nel frattempo se è morto qualcuno fa niente, no? Ciao Roberto.
1: Caro Roberto, io preferivo un piccione. Mandiamo un piccione viaggiatore. Se arriva e torna indietro con la risposta sì, puoi chiamarmi, chiamiamo.
0: Smettetela perché è arrivato il momento per forza. Devo farlo io. L'appello.
3: Sì. È il momento dell'appello.
0: Amici all'ascolto, prima di telefonare a qualcuno abbiate rispetto, mettiamola sull'educazione, sul bon ton. Non è che potete semplicemente prendere il telefono e chiamare, magari quella persona sta lavorando, mangiando, facendo la doccia o peggio ancora non ha voglia di parlare insieme a voi, non c'ha voglia. Basta un messaggino, ci vuole veramente un secondino, ti posso chiamarino? Due secondi di educazione e avete risolto tutto, perché una telefonata senza preavviso oggi mette ansia. Se io vedo il telefono squillare senza aver ricevuto quel messaggio penso subito che sia successo qualcosa di grave. Pensa che succede sempre anche con mia mamma quando mi scrive ti posso chiamare, appena poi chiamami io subito cos'è successo. Quindi ragazzi, lo zio Nasti che nel 2026 quasi 27 ancora che si permette di telefonare,
1: maleducato,
0: non
1: sì.
0: Va bene, non va bene, non va bene. È una persona maleducata, sì. Voi come vi comportate quindi con le chiamate? Le amate o le odiate? Perché alla fine diventa anche un po' questo. 393 444 0444. Intanto Madonna.

0: Siria, come direbbero gli americani, è il momento di votare, perché è il momento topico di One Match.
1: Sì, non manca neanche tanto. Io spero ancora in una remontada, e questa base mi ricorda, non so, lo zio Nasti che quando riceve una chiamata che sta un'ora al telefono corre per tutto il giardino se ce l'ha. E quindi beh, ci sono anche quelli che proprio quando stanno al telefono camminano parecchio, no?
0: Vabbè, no, cosa c'è di male?
1: Mi guardi male, non capisco.
0: Io ti guardo male, il camminare fa bene. Voi sì. Preferite essere avvisati di una telefonata oppure la telefonata quando arriva arriva come il Natale? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: say.
1: Olivia Rodrigo con a Stupid Song. Stiamo discutendo da una parte una, se vogliamo, bon ton, una come dire, una forma di rispetto. Sì, vabbè, io ci sto cercando di aiutarti, ma non esagerare, mi raccomando. Andrea Brumferrari manda un messaggio prima di chiamare, io invece chiamo direttamente e i vostri messaggi mi sembra che siano tutti più o meno a senso unico, cioè questo che mi piace molto, puoi agevolare.
2: Aia.
3: Io ai clienti e agli amici telefono direttamente, non me ne frega nulla, ma se devo telefonare a una donna sposata le mando un messaggio prima, perché devo sapere se c'è il marito che è in casa.
2: Ciao, ragione.
3: Emanuele da Torino.
2: Ciao Emanuele. E poi andiamo avanti, zio, cosa
1: vai,
2: dici?
1: Vai, questa mi piaceva, vai.
4: Mannaggia, mannaggino, Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Sì.
4: Non posso schierarmi dalla tua parte perché anch'io, come zio Nassi, preferisco la telefonata. No, abbiamo perso quel piacere conversare due minuti con gli amici, le amiche, perché davvero il messaggino, cioè, tu lo mandi come per dire vabbè lo mando proprio perché dica mia pensata, invece no, io voglio sentire subito la voce della persona. Quindi
2: Zio Nasti.
4: Vai così, vestito da Wendy.
2: Ah, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo.
1: E invece vedi che dietro l'angolo c'è il voto per lo zio oggi. Ma più che altro ha detto una cosa giusta l'ultimo messaggio, la Wendy ha detto che telefonare dovrebbe essere una cosa molto semplice, abbiamo perso un po' questo gusto della semplicità, un po' come la taranta, eh?
2: Così da nulla, dai, ultimi messaggi. Mi sa che ho perso un pochino le speranze, ma non del tutto, dai, c'è ancora un lumicino di speranza a proposito. E quindi vediamo anche cosa succede dopo Elodie, Black Nirvana.

0: No, non è nemmeno quello. Ci scrive: l'enigma può essere il pasto, Flavio da Cornalba. Non è nemmeno quello, no.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Leggero come un documento, pesante come un metallo. Cos'è?

0: Pinguini Tattici Nucleari con una delle canzoni più belle ascoltate dell'estate 2026. Da ieri siamo ufficialmente in autunno. Era Sorry, scusa, lo sento. Mancano 4 minuti e 30 secondi alle ore 15. C'è l'enigma della Sfinge qui nel PN1 di Number One. Risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Cosa sarà mai?
2: Potrebbe essere la bolletta per caso, Andrea di Rovetta.
0: La bolletta.
3: Ciao ragazzi. Oh, secondo me è la pensione.
0: La pensione.
3: Pensione che
0: è leggera e pesante. No, non è la pensione. Il litio da Varese, Silvia. Un file digitale, Jennifer, da Darfo Bario Terme. No, può essere l'oro. Può essere tirato come un foglio leggerissimo a pesare come un metallo. Claudia Cesano, no, purtroppo non è l'oro, ma ti sei avvicinata nel contesto risposta.
4: Ciao Radio Number One, Luca da Legnano. È la carta di credito oro.
0: No,
4: ciao, buona giornata.
0: No.
5: E forse l'alluminio? Davide da Limone Piemonte.
0: Ti sei avvicinato tantissimo alla Sfinge, dice no ridendo di noi.
6: Io ho fatto un ragionamento.
0: Vai.
6: Però non so se ci sta. Il cromo è un tipo di metallo e ci sono i documenti di Chrome di Google. Magari questo? Ciao.
0: Il cromo è Chrome.
7: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Perdonali.
8: Ciao Stefano, Michele da Verona. Intanto ti faccio i miei

0: Io gli auguri.
1: Grazie,
0: buon
1: caro.
0: Compleanno. E per me può essere la carta alluminio?
1: Allora, ti stai avvicinando, ma manca un dettaglio a quello che hai detto.
2: Allora, oggi pomeriggio non riesco a ragionare come vorrei.
1: Meno
2: perché
1: male.
2: Non ho cuccato ieri e sono arrabbiato. Per me è la rana. Ma... Rodolfo.
3: Bevete di meno la sera.
4: Musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: pomeriggio, buon martedì, tra pochissimo torna la Sfinge nella PN1, ma prima le ultime notizie, visto che sono le 15 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un ventenne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, Colori The Colors, sentiti qui su Radio Number One. Apriamo così la nostra seconda ora, siamo nel bel mezzo di un enigma complicatissimo e allora ci ricolleghiamo con l'Egitto, andiamo in spiaggia, Charmin Chicco, la Sfinge, l'enigma. Prego, dottoressa.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? La risposta all'indovinello della Sfinge, che sarebbe poi l'enigma, scrive Marco dalla Valchiavenna, è un figlio, non è il figlio. No.
2: Ciao. Per caso il piombo, Cinzia da Brescia.
0: Non è il piombo.
3: La risposta al quesito di oggi è la grandine.
0: È l'enigma il quesito.
3: Alberto da Sarnico.
0: Lo dico perché poi la Sfinge me le fa pagare tutte, perché dice che io non dico bene enigma della Sfinge.
4: Ciao Ste, intanto tantissimi auguri. E
0: grazie.
4: Per la malefica.
0: Dica.
4: Potrebbe essere il file.
0: Il file.
4: Ciao Anna da Cremona.
0: Non è quello, Anna da Cremona.
5: Buongiorno ragazzi, ciao Stefano, auguri.
0: Grazie.
5: Potrebbe essere la carta stagnola?
0: Non è ciao, nemmeno Marco la Varese. Carta stagnola. Grazie mille Marco per gli auguri. Apprezziamo tantissimo. Andiamo avanti, la Sciura.
6: Ciao Stefano, che occasione è che ti fanno gli auguri? Non ho capito all'inizio.
0: È vero, lei sente auguri, che occasione è? Cos'è? Che occasione è?
6: Ciao Stefano, che occasione è che ti fanno gli auguri? Non ho capito all'inizio.
0: Per la cresima, tesoro, stamattina ho percepito la cresima.
6: Comunque auguri anche da parte mia.
0: Grazie. Leggero come un documento, pesante come un metallo, la coscienza, scrive Tecla da Bienno, no?
7: Ciao Stefano. Ma secondo me è l'arancio e ti spiego anche il perché.
0: Vai.
7: Perché la mattina bere il succo d'arancio fa bene ed è leggero e la sera invece si dice che è come piombo perché è pesante e si fa fatica a digerirlo. Non sono impazzita. Auguri e saluti Nenè da Sondrio.
0: Grazie Nenè.
8: Bevete di meno la sera.
0: Ha fatto il ragionamento, sei proprio malefica Sfinge.
9: La bolletta del telefono o della luce, qualsiasi fattura che ti arriva a casa può essere leggera, può essere pesante. Di solito sono sempre pesanti comunque. Vincenzo da Mantova.
0: Non è quella, amico mio.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, come un metallo. Che cos'è?
0: Dai, che cos'è? Che è leggero come un documento, ma anche un poco più

0: Blessed Madonna con Jacob Lask, sentito qui su Radio Number One, un altro pezzo che ci ha fatto muovere il piedino alle 15.10 di questo martedì, oggi 22 settembre. Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dalla spiaggia di Sharm el Sheikh, Egitto con l'enigma. Risentiamolo.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Che cos'è? Saliamo lungo la valle, andiamo a Edolo.
2: Ciao Stefano, sono Daniela di Edolo. Secondo me può essere la penna. Ciao.
0: È la penna? È quella? Egitto.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: Sfinge, devi ancora capire le voci. Se è una lei, è umana. Ci scrivono, è la targa automobilistica per caso? Marco da Mantova. È quella?
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
4: Ciao carissimo Adriano da Brescia.
0: Ciao Adri.
4: Secondo me è la firma.
0: No.
5: Ciao. Sono ancora Maria da Roncaglia e è il piombo.
0: No,
6: secondo me è la neve. Davide da Canneto.
0: Non è la neve, mi dispiace. Yeah, fai la brava. No, a ridere così, ti prego. Cos'è successo?
5: Dimmi. Andiamo a lasciare neve sia.
0: Non riesco a capire cosa c'è.
5: Stordita la sciola.
0: Non ha capito perché oggi c'erano gli auguri e...
5: non ce la faccio più tra lei e Rodolfo.
0: È un bel PN1 ragazzi, quello del martedì è un bellissimo PN1. Ancora? Cosa è successo? Tutto a posto?
5: Auguri da parte mia qualunque cosa sia.

0: fun.
1: I'm moving to the sun. Ugella con Ultra Nantè, sentiti qui su Radio Number One. Martedì pomeriggio con l'enigma della Sfinge, fa parte dei Tutti contro Tutte, è il primo con la Malefica, in diretta dalla spiaggia di Sharm el Sheikh. Risentiamolo.
2: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
1: Che cos'è? Che cos'è? Ecco i vostri ragionamenti.
3: Ciao Radio Number One, sono Marco e la stagnola.
1: No.
3: Ciao.
1: Ci sei vicino, ma non è quella. Sono Raffaella D'Amazzo, provincia di Sondrio. Voglio sfidare la Malefica. La risposta all'enigma è il passaporto. È quello?
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
5: Può essere la carta di alluminio?
1: No.
6: Può essere la carta di credito platino?
1: No.
6: Luciana da Como?
1: No.
7: Oppure la carta stagnola, secondo me.
1: Ma ci state vicini, però manca un termine fondamentale.
8: Ciao, sono Nico di Piacenza.
1: Ciao,
8: ci riprovo.
1: Nico. Vai,
8: è
1: vai.
8: La targa.
1: No.
8: Delle auto. È in alluminio ed è un documento.
1: Non è quella, non è quella, amico mio.
9: Secondo Orso è il titanio.
1: No.
10: Ciao.
1: Non è
10: Orso
1: nemmeno
10: da Legnano.
1: Non è quello.
11: Buongiorno, intanto auguri Stefano.
1: Grazie.
11: Niente, può essere carta stagnola?
1: Ci siete Ciao, vicini, grazie, ma manca un dettaglio tecnico importantissimo.
12: Preparo di Castelgofredo, il piombo.
1: No, può essere leggero come un documento, quindi qualcosa che è leggerissimo, ma anche un poco più pesante, come un metallo. 393-444-0444. Signore e signori, ci stiamo avvicinando alla fine dell'enigma della Sfinge. Tra poco la classifica, la top 10, ma prima

0: con l'avvicinarsi dell'inverno salta fuori Michael Bublé, che solitamente domina le classifiche tra Natale e Capodanno, no? Con i suoi pezzi propensi al periodo invernale. 15 e 19, siamo nel bel mezzo dell'enigma della Sfinge, è il primo Tutti contro Tutte, torniamo a collegarci con la spiaggia di Sharm el Sheikh, c'è la Malefica, la Sfinge in diretta, prego.
1: Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante come un metallo. Che cos'è?
0: Siamo quasi alla fine. Lei chiede che cos'è. Può essere leggero come un documento, ma anche un poco più pesante, diciamo come un metallo. Il piombo, Sharon da Milano. Logico, la farina, Simon da Villa di Chiavenna. E ancora...
2: Ciao, sono Simona dalla provincia di Varese. Per me è la fede.
0: La fede, non è quella. Serena da Varese, la batteria.
3: Stefano,
0: no,
3: per me la pellicola.
0: La pellicola.
3: Ce la carò.
0: No.
4: È l'alluminio, non Rossella da Brescia.
0: Manca qualcosa, Rossella.
5: È la carta carbone, no. Enrico, Bergamo.
0: Enrico, sei fuori strada, il più veloce a dare la risposta corretta alle 14.35 è stato lui.
6: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere un foglio?
0: Signore e signori, la risposta è corretta.
6: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere un foglio?
0: Perché la pagina di carta su cui scrivere è chiamata foglio. Il pezzo di metallo sottile è il foglio di alluminio. Complimenti, lui è il nostro super campione. Bravo, bravo, bravo, risentiamo.
6: Ciao Stefano, sono Pitto. Potrebbe essere un foglio?
0: È quella, è quella. Un minuto dopo.
7: Ciao Stefano, ci provo. Potrebbe essere il foglio leggero se fosse il foglio di carta, pesante se fosse un foglio di metallo come una lamiera. Baci baci, Monica da Milano, e augurone ancora.
0: Grazie Monica da Milano, baci baci anche a te, seconda classificata.
8: Ciao Stefano, sono Deborah da Bernareggio. Allora, potrebbe essere il foglio,
0: è
8: foglio
0: quello
8: di carta, documento, foglio di metallo, quindi una piastra.
0: Brava, ottimo ragionamento a Deborah di Bernareggio, abbiamo completato con lei il podio, medaglia di legno.
9: Foglio metallico, Elena di Miardo.
0: Diciamo che la risposta numero uno è quella che conta, foglio, il foglio metallico è un'altra cosa, però il foglio poteva appartenere ovviamente al documento, no? La pagina di carta su cui scrivere, oppure il pezzo di metallo sottile, quindi foglio di alluminio.
10: Secondo me è il foglio.
0: Brava.
10: Carla da Ivrea.
0: Brava Carla.
11: Ciao Radio Number One, potrebbe essere un foglio d'alluminio?
0: Bravo!
12: È il foglio di alluminio, Paolo dalla provincia di Vercelli.
0: E questa è la top 10, piccolo break, tra pochissimo torniamo, ci sarà anche il secondo Tutti contro Tutte.
13: Su Radio Number One c'è PN1.
14: Pomeriggio Number One. Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
15: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
16: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
17: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
18: Tutta la musica che cerchi è qui.

spazio che c'è tra il water e il bidet di casa, quindi ci trasferiremo per qualche istante in provincia di Udine. Ma prima di approfondire questa notizia che ha dell'incredibile con Don't Stop, vogliamo in America, c'è LP.

ovvero Laura Pergolizzi, americana con origini italiane. Sono le 3:30 in punto e adesso andiamo in provincia di Udine. L'uva Fogarini, vabbè, cantiamola, dai. Saperla vendemmiar tutti insieme. Perché andiamo in quelle zone? Perché è successo un fatto pazzesco, un incidente domestico che dobbiamo approfondire. C'è un uomo che dopo aver bevuto è rimasto

bevuto e si era scolato tutto il fiasco ed è rimasto praticamente incastrato in questo spazio stretto tra il water e il bidet di casa, e per liberarlo è dovuto intervenire il 118, ma anche loro sono rimasti un pochino straniti dalla situazione, non riuscivano a disincastrare quest'uomo e allora hanno chiamato i vigili del fuoco. Pazzesco, perché quando gli operatori del 118 durante lo scorso fine settimana sono arrivati in questa abitazione da cui proveniva la richiesta di intervento, cioè una casa di Rive d'Arcano o Arcano, comune in provincia di Udine, si sono trovati davanti questa situazione quantomeno insolita. Provate a pensare, no? Tu entri in una casa, vai in bagno e trovi questo incastrato tra il water e il bidet. Cioè, quest'uomo, tra l'altro, in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, che era bloccato nel bagno di casa ed era appunto incastrato con la sua testona nello spazio tra il bidet e il water e non riusciva a liberarsi, ha provato in tutti i modi e poi ha chiamato lui il 118 e il 118 poi ha chiamato i vigili del fuoco. Quindi i sanitari, non volendo, diciamo, peggiorare la situazione, hanno allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti e non senza difficoltà hanno liberato quest'uomo, che non ha riportato fortunatamente alcuna conseguenza fisica, ma è stato affidato al personale medico per tutti gli accertamenti del caso. E ce n'erano da fare, credetevi.

0: parlato di questo incidente domestico in provincia di Udine, dove quest'uomo, dopo aver bevuto un bel fiaschetto di vino, è rimasto incastrato con la testa nello stretto spazio tra il water e il bidet di casa.
1: No, ma fatemi capire, è la settimana del water. Cioè, ieri quelli che bevevano dal water con la cannuccia poi dovevano rimanere seduti per non so quante ore. Oggi quest'altro che beve fuori dal water e rimane incastrato, non lo so, ma che settimana è? Ciao, Maria Como.
0: È la settimana del water, è vero?
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
2: beh,
0: caro.
2: Certo, rimanere incastrati, diciamo, fosse successo in Francia, non aveva tutti questi problemi.
0: C'è il bidet,
2: lì il bidet non ce l'hanno. Quello è come veniva a chiamare prima l'idraulico, secondo me. Vabbè, cose che capitano. Ciao Marco da Biella.
0: Grande Marco,
3: ciao. Meno male che non è capitato a casa mia un ubriaco. Hai visto quel poco spazio che c'è tra il water e il bidet?
0: Eh sì, se hai la testa grossa è un casino.
3: Che ridere.
0: Grande. Anche Piccione Man fa parte del contesto di quelli che pensano alla dinamica di questo incidente domestico. In arrivo la nuova

0: dimentica il kintsugi, questa ceramica da riparare, ce l'ha cantato Elisa. 15:40, piccolo break, ma tra pochissimo tornerà in gioco il titolo di supercampione, in palio anche una top 10. Ci sono 10 posti da conquistare al 393-444-0444 e lo faremo riaprendo il magico mondo della televisione, quindi giocheremo con una serie TV, piccolo schermo, vi riporterò all'indietro nel tempo.
1: Pomeriggio number one.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: serie TV che iniziò, diciamo, il suo percorso di stagione in stagione proprio nel 1985, amatissima dal pubblico americano ma anche da quello italiano. Il primo episodio nel lontano 1985 e l'ultimo nel 1992. Per giocare, cercare di prendere quello che è vostro, il titolo di supercampione o campionesse, 393-444-0444, basta raccontarci con un messaggio vocale qual è il titolo di questo telefilm, ops, serie TV.
1: Attenzione,

0: Stupid Song, questa è la nuova canzone di Olivia Rodrigo da Murrieta, questa bellissima cantante, tra l'altro giovanissima, classe 2003. Lei è statunitense ma con origini filippine, tedesche e irlandesi, c'è un po' di tutto. Chiudiamo così questo appuntamento del 22 settembre con il pomeriggio number one. Se per caso vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate in alto a destra le tre lineette, le cliccate e andate su riascolta e repliche. Da Stefano Federici è tutto, vi aspetto domani qui su number one con il PN1 del mercoledì, in arrivo le donne al volante. Bye!
1: Pomeriggio number one!
2: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: qui su Radio Number One, sono le 17 e un minuto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Presto arriverà un decreto legge sulla scuola. La Premier Meloni ha annunciato l'arrivo di un tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab. Giovedì il provvedimento sarà in Consiglio dei Ministri. Il tetto per gli stranieri vale solo se non parlano bene l'italiano e riguarda anche gli europei, ha detto Valditara, ministro dell'istruzione. Sul divieto al burka ha aggiunto: la libertà della donna non è negoziabile e quel velo è simbolo della mentalità patriarcale violenta che considera la donna una non persona. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'Italia resta in procedura di infrazione. Il commento del ministro dell'Economia Giorgetti: ne prendiamo atto non senza rammarico. Purtroppo il nostro paese non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. Una svolta che modifica una delle regole più conosciute e più diffuse dei testimoni di Geova. Per la prima volta in 80 anni i fedeli del movimento religioso potranno scegliere di donare e ricevere trasfusioni dei quattro principali componenti del sangue: globuli bianchi, globuli rossi, plasma e piastrine. Amplia una precedente apertura del marzo scorso, quando era stata ammessa già l'autotrasfusione. Calcio: il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultras costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Una sanzione attenuata viste la tempestiva presa di posizione della società e la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio, scrive il giudice sportivo. Tennis: a Bologna si è svolto il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, che ha vinto le ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida alla Spagna di Alcaraz o alla Germania di Zverev. Europei di volley maschile: -1 alla sfida dei quarti di finale tra l'Italia di De Giorgi e la Finlandia. Si scenderà in campo domani alle 21.05 all'Inalpi Arena di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Buon martedì pomeriggio, oggi è il 22 settembre 2026, sono le 17.04 e noi siamo le donne al volante pronte per farvi compagnia per tutta la serata fino alle 20.
2: Ma la buona notizia di questo pomeriggio è che tu sei sopravvissuta,
1: sì,
2: alla lezione di,
1: sì,
2: pattinaggio su ghiaccio, no, su rotelle.
1: Su rotella inline, proprio per essere precise.
2: Ah, sì, vuol dire pattini,
1: sì,
2: in linea.
1: Esatto, le quattro rotelle messe in fila, ecco, non, per essere proprio terra terra.
2: Non quei pattini facili facili di quando si era bambini, con le quattro ruote che si chiudevano con i gancetti, cioè,
1: ecco,
2: una roba già un po' più pro.
1: Io ho usato quelli e, okay, non li userò mai più, perché forse non erano del mio numero. Forse sono un po' cresciuta da quando ero piccola.
2: Direi di sì. Siamo pronti a partire con la nostra musica.

0: fresche fresche di collaborazione Annalisa e Madame con questa amica, così si raccontano. Radio Number One, ben trovati. Riflettevamo sul fatto che ormai, arrivati alla fine di settembre e l'inizio esplosivo dell'estate, a quanto pare la maggior parte degli studenti fuori sede dovrebbero essersi accasati e dovrebbero aver trovato casa, stanza e coinquilini con i quali non sempre è semplice convivere.
1: Per nulla. E infatti, dopo diverse segnalazioni e anche esperienze sgradevoli, tre amici di università milanesi hanno deciso di mettersi insieme, fondere i propri cervelli e creare un'app geniale che si chiama Mate. È una sorta di Tinder, però per matchare, per trovare dei coinquilini perfetti con cui andare a vivere insieme. Funziona proprio come un'app stile Tinder, cioè si segnalano qual è il proprio budget, quali sono le abitudini, quali sono le priorità domestiche, quindi quanto tempo passi in casa, qual è il tuo livello di pulizia, quanto ci tieni tu alla pulizia della cucina, del bagno, degli spazi comuni,
0: quante volte ti fai la doccia alla settimana, questa sconosciuta. Perché hanno raccolto, l'idea è geniale, funziona tantissimo, ha raccolto già 10.000 iscritti e raccolgono anche delle testimonianze esilaranti, qualcuna poi ve la raccontiamo, ma intanto vogliamo chiedere a voi, studenti fuori sede all'ascolto, oppure che siete stati studenti fuori sede, le situazioni hardcore che vi sono capitate quando andavate all'università oppure lavoravate fuori dalla vostra città, con un messaggio, con un vocale se avete voglia al 393 444 0444, perché ne succedono di tutti i colori con i coinquilini sconosciuti.

0: Animal, le cazzai qui su Radio Number One, le vostre storie, le storie di tutti i coinquilini che si sono trovati a convivere con gente poco raccomandabile o comunque con una mente ma particolare, forse con un cervello che ragiona in un modo un po' strano in effetti, e quindi ci arrivano storie veramente divertenti, per non dire altro.
1: Sì, sì, soprattutto da parte di utenti di questo, di quest'app che si chiama Mate, che aiuta proprio i coinquilini a trovare il coinquilino adatto col quale andare a convivere, perché è una convivenza lunga quella dell'università, o se non ti trovi bene dopo sei mesi devi sloggiare, cercare un altro appartamento. C'è chi è riuscito durante la Milano Fashion Week ad affittare il proprio balcone, ok, succede a Milano, quindi un coinquilino che testimonia attraverso delle fotografie su Mate che il suo coinquilino ha affittato il loro balcone per una notte ad un avventore, ha messo una tenda e questa persona ha dormito lì per una notte. Poi mi raccontavi di chi ha messo per esempio lo scopino del water a lavare in lavastoviglie.
0: Esatto.
1: E poi c'è anche un'app, no, non è un'app, ma una pagina Instagram che si chiama Coinquilino di Merda.
0: Esatto, sì, che raccoglie tutte le testimonianze di persone che si sono ritrovate a vivere con dei CDM, quindi coinquilini di M, raccontando le loro storie. A volte sono loro che si autodenunciano, perché puoi anche essere tu per una volta il CDM e combinare cavolate, si può,
1: ecco,
0: dire, dai.
1: Allora, a me di tutte le esperienze da coinquilina, la peggiore forse è una coinquilina che ha praticamente dato fuoco alla cucina a gas.
0: Ottimo.
1: L'ho spenta io con secchi d'acqua, cioè sono proprio riuscita ad arginare il disastro in corner. Se fosse divampata quella fiamma lì oggi non sarei qui a raccontartelo, a raccontarvelo.
0: Aiuto.
1: Cari voi.

0: Chaperone, good luck babe e buona fortuna allora a tutti voi se siete bloccati nel traffico. Tra pochissimo gli aggiornamenti a riguardo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: get to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, viabilità.
3: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, incidente allo svincolo Monza in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra Reggio Emilia e l'allacciamento A22 in direzione Bologna. Code anche sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e A14 in direzione Bologna. Traffico intenso, veicoli in panne sulla tangenziale nord di Milano A52, code tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Nord. Sulla tangenziale est A51, rallentamenti tra Paullo e l'allacciamento con la tangenziale nord. Problemi anche sulla 10. Ligure sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento A7 in direzione Genova, code anche tra Spotorno e finale Ligure a causa di lavori. Sulla 26 diramazione Stroppiana Santià, personale al lavoro tra l'allacciamento A26 e A4, sulla 10 lavori tra Orco Feglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, code per 7 km nel tratto. Sulla 1 ci siamo spostati adesso verso la capitale, tratto Firenze-Roma, si segnala un incendio tra l'allacciamento della diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano in direzione Firenze. Code anche tra Fabbro e Chiusi Chianciano verso Firenze per un veicolo in avaria. In città, quindi nella capitale, traffico intenso su via Cecilia nel tratto tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria in direzione di quest'ultima. Sulla via Cassia, statale 2, si registra traffico rallentato in corrispondenza dell'incrocio di Bolsena. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida, rimanete in compagnia delle donne al volante.
4: E vi consigliamo, noi donne al volante, anche di dare un'occhiata ai nostri social, quelli di Radio Number One, chiocciola Radio Number One, ci trovate veramente ovunque, perché potrebbero uscire cose che voi umani non potete neanche immaginare, che riguardano proprio noi donne al volante, ma non vi diciamo nient'altro. Spazio alla musica, Cernia.
5: Dai, d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia su Radio Number One, che si è sposato solo qualche giorno fa, il 19, e io lo vengo a sapere solo in questo momento. Ma perché? Perché il nostro Ernia ha scelto un matrimonio all'insegna della sobrietà, e non lo diciamo con ironia, lo diciamo sul serio. In un mondo in cui personaggi pubblici del mondo dello spettacolo e non solo celebrano matrimoni super sfarzosi e poi pubblicano la qualunque sui social, lui invece sulle colline piemontesi con la sua fidanzata ormai e moglie, Valentina Cabassi, modella creator, si sono sposati in un ambiente molto intimo e riservato.
2: Esattamente, intimo e riservato, forse la cosa meno sobria, ma non nel senso alcolica, sia chiaro, è stato chi ha officiato il matrimonio, ovvero Jake La Furia, che è sempre eccentrico lui, sì, anche sì, proprio sì, come personalità. Ma perché diciamo comunque, perché insistiamo tanto sul sobrio? Perché c'è stato anche un matrimonio recentemente di un'altra persona, una personalità sì, di spicco, è Ilary Blasi, e nel senso, molto bello tutto, ma sembrava si fosse sposata la regina d'Inghilterra per la sfarzosità,
1: sì, sì, sì.
2: Ecco.
1: Esatto, cioè noi abbiamo creato un attimo così questo parallelismo tra la sobrietà di Ernia e la sfarzosità di Ilary Blasi, alla quale facciamo ovviamente noi i nostri migliori auguri, che è convolata a giuste nozze per la seconda volta dopo tormentata separazione da Francesco Totti. No, e comunque ecco, c'era dell'appariscente in
2: certo,
1: quel matrimonio, eh. Tutto bello, però c'era dell'appariscente.
2: Ma forse doveva anche essere così.

0: con Bass Persuades dall'album omonimo uscito lo scorso 18 di settembre. Attenzione però, perché questo album contiene anche una canzone che si intitola Red Lights, che ha fatto infuriare non poco Amanda Lear. Perché
1: come
0: lei?
1: Mai?
0: Come mai? Perché lei ha accusato Miley di aver plagiato The Sphinx, che è uno dei brani più celebri della cantante Amanda Lear, appunto, la cantante francese, e dice: se o la risolviamo in modo amichevole oppure passiamo a vie legali, cara Miley, perché tu mi hai rubato tutto.
1: Ma amichevole secondo te cosa vuol dire? C'è una stretta di mano o qualche piotta?
0: Sì, un aperitivo, due. Mi paghi l'aperitivo pesante, okay. mi paghi forse la spada e mi paghi una bella settimana a Bali e poi siamo a posto.
1: Beh, perché no? Perché no? In un mondo in cui possiamo fruire della musica a 360 gradi, perché non imbattersi in un pezzo di Amanda Lear molto datato? Non lo so adesso come si risolverà la questione, ma non è certo il primo caso di diatribe, di battaglie legali anche molto importanti per plagi tra artisti. Forse la più celebre, la ricorderete, quella tra Albano e Michael Jackson, che si è poi conclusa nel 2001 con la soluzione definitiva della pop star americana, che ha passato la vita a schivare accuse a destra manca, perché Albano sosteneva che il brano Will You Be There copiasse la sua canzone I cigni di Balaca, incisa con Romina Power nel 1987.
0: E come dimenticarsi, soprattutto quando io immagino un postino che ad un certo punto arriva a casa di Michael Jackson, suona con la bella busta verde dicendo sì, c'è una denuncia per lei, come la risolviamo? Dice: Albano, e chi è? E chi è, caro mio? Vieni un po' qui, vieni a Cellino San Marco, ti faccio sentire io chi è Albano.

0: Play con Big Sean, questa era Miracles qui su Radio Number One. Restate qui perché è in arrivo una grande canzone, l'ascoltiamo insieme.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: qualche anno in più di Agnese, questa California Phantom Planet ricorda subito il telefilm The O.C., che già per me era una versione 2.0 di Beverly Hills 90210, perché io sono cresciuta con loro, quindi la cricca di Misha Barton, che nella serie TV interpretava Marissa Cooper, era già un'evoluzione, quindi mi ha appassionato, ma fino a un certo punto comunque era la prosecuzione, il fil rouge un po' di Beverly Hills 90210, cioè questi ragazzi californiani ricchissimi, sfondati, pieni di paturni, tutto era, cioè poi tutto si rispetta, tutto era una paturnia, e ci lasciamo e no, non ci mette, e fai sta cosa che devi fare senza stare a ricamarci sopra per 5 puntate, quanti problemi. Questo è un po' il riassunto, la grande canzone di Radio Number One.
1: E c'è chi ha deciso di trasformare le paturnie in qualcosa di concreto, perché vi ricordate Fleximen, l'eroe che non avevamo bisogno? Ecco, ora vi Gevano abbiamo Piantaman, l'eroe di cui tutti in verità hanno bisogno, l'eroe del verde. Perché lui che cosa fa? Prende aiuole, terreni comunali, posti insomma verdi, e che cosa decide di fare? Piantarci le verdure, la frutta e la verdura, come per esempio dei meloni, le melanzane, i pomodori eccetera, per destinarli a tutte le persone che non riescono più a comprarli, a permettersi appunto verdura fresca e buona dal fruttivendolo, anche al supermercato, comunque verdura di qualità direttamente dal contadino. Lui
0: sì,
1: pianta.
0: Lui utilizza le terre di tutti, le terre del comune, agisce di notte perché vuole rimanere nell'anonimato, quindi va a distribuire frutta e verdura di notte, poi comunque durante il giorno chi vuole si può servire, ed è un'iniziativa che sta prendendo piede, nel senso che più persone si stanno unendo e in qualche modo gli stanno dando una mano. Sì, Fleximen, vabbè, insomma, era diventato per qualche giorno un eroe nazionale. Sai cosa mi viene in mente? Che l'anno scorso, forse, nella scorsa edizione di X Factor, c'era un concorrente che si era addirittura presentato con una sua canzone tipo rap in onore a Fleximen. Si è fermato lì alle audition, se non ricordo male.
1: Ma io spero che qualcuno, allora, in questa edizione canti qualcosa per il nostro Piantaman, perché questo è un eroe che a noi Donne al Volante piace molto. Come si fa?

0: By Lidl può sembrare una pubblicità di un supermercato, invece non lo è. Restate con noi, Donne al Volante, qui su Radio Number One.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi

0: serata, sono le 19 qui su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio, 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread a 89 punti, calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.

0: Nobody Isn't Ready, Somber su Radio Number One, le 19:05. Abbiamo parlato di crociere che talvolta vogliono dire vacanza mordi e fuggi, perché arrivi in mete molto gettonate, arrivi nei porti, visiti molto velocemente il posto, la città, e poi la sera ti devi reimbarcare. Allora si possono riscoprire invece, prendendosela con più calma, dei piccoli borghi talvolta sconosciuti che si trovano nel nostro paese, perché è stato fatto proprio una sorta di sondaggio, uno studio che ha analizzato molte località appartenenti al circuito dei borghi più belli d'Italia, e ne sono usciti tantissimi. Il primo di questi è Monte Grimano Terme, che è un piccolo borgo delle Marche immerso nel paesaggio dei Montefeltro.
1: Esatto, e peraltro sono tutti luoghi poco fotografati, cioè nel senso tutti vanno un po' negli stessi borghi, negli stessi posti, perché sicuramente sono scenici, sono suggestivi, li consigliano anche tutte le guide possibili immaginabili, ma se sono anche questi altri, questi underdog classificati come borghi più belli d'Italia, un motivo ci sarà, e quindi ci sta anche riscoprire insomma questi luoghi meno noti ma comunque con un grandissimo fascino.
0: Guarda, io l'ho letta la classifica, i nomi sono veramente tanti, sarò ignorante io, l'unico che proprio mi è saltato all'occhio, Bovino in provincia di Foggia e poi Aieta in provincia di Cosenza, ma ce ne sono tanti altri, c'è Capranica Prenestina in provincia di Roma, Monteverde in provincia di Avellino, Castelponzone in provincia di Cremona, quindi prendersi quel momento in cui si stacca, in cui si apprezza di qualcosa di piccolo, tranquillo, ma molto molto storico.
1: E poi io un giro nei in tutti i borghi più belli d'Italia, altro che turismo e mordi e fuggi. Facciamo 6 mesi in giro per borghi, fotografiamo, sì, ma soprattutto mangiamo, perché secondo me lì il turismo enogastronomico, muah.
2: Poi ho visto gli occhi tuoi.

0: Zucchero e la sua Occhi qui su Radio Number One, una canzone che era contenuta nell'album Fly, che peraltro compie oggi proprio 20 anni, perché è stato pubblicato il 22 settembre del 2006. Peraltro, piccola curiosità riguardante l'album, ha un sottotitolo questo disco, che è Come possiamo volare con le aquile se siamo contornati da tacchini. E proprio Zucchero ha spiegato il significato di questa frase, perché ha detto: sbagli un numero di telefono e quello ti insulta anche se ti scusi, sei incerto in auto e subito ti suonano, quelli sono i tacchini, sono tutte le persone che ci impediscono di volare, intolleranti, arroganti, ignoranti, ognuno ha i suoi tacchini e ci sono perfino paesi interi che hanno i propri.
1: Fly, un album che conteneva tra gli altri anche Bacco per Bacco, Un Chilo, che sono state due canzoni insieme a Occhi, protagoniste delle stagioni radiofoniche tra il 2006 e il 2007. Abbiamo ricordato così il grande, immenso Zucchero qui su Radio Number One. Abbiamo parlato invece poco fa di borghi belli da visitare in Italia, magari anche poco conosciuti. Allora Patrizia ci consiglia di visitare Saluzzo in provincia di Cuneo, che è stupenda. Io non da saluzzese, si dirà saluzzese l'abitante di Saluzzo? Saluzzino, non lo so, da torinese, e quindi comunque sono più o meno in zona, confermo e la consiglio.
0: Allora mi inviti e me la fai vedere.

0: dance all night.
1: Miles Smith con Nice to Meet You su Radio Number One. Ho dipanato il mio dubbio su come si chiamassero gli abitanti di Saluzzo, perché dicevo saluzzesi, saluzzini, mi era venuto il dubbio, sono i saluzzesi, perché talvolta gli abitanti di alcuni paesi hanno poi dei nomi particolari, tipo gli abitanti di Ivrea sono gli eporediesi, ok, quindi sono i saluzzesi, e li saluto tutti quelli all'ascolto in questo momento.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo la buona serata a Nico Schiodetto di Trebi Meteo. Ciao Nico, benvenuto.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
1: Buonasera. Illuminaci sul tempo nelle prossime ore, prossimo giorno.
2: Ma non succede nulla, perché in realtà siamo interessati dall'alta pressione, quindi bel tempo anche nella giornata di domani, un po' come oggi, magari qualche nuvola domani mattino, ma insomma entro il primo pomeriggio splenderà il sole su tutto il nord Italia, poi anche le regioni centrali, anche la Toscana, il Lazio, insomma le belle giornate. E tra l'altro entriamo nella nuova stagione, tra poche ore, alle 2 di questa notte sarà proprio, inizierà l'equinozio di autunno, quindi inizia proprio la stagione autunnale, che inizierà in realtà con clima un pochettino più fresco rispetto alle ultime giornate, che sono state estive. Anche ieri era una giornata estiva, già oggi i primi refoli di aria fresca da est hanno interessato le nostre regioni con un primo lieve calo delle temperature, più avvertibile ulteriormente domani, con massime che rimarranno al di sotto dei 23-24 gradi un po' dappertutto, e anche le minime di notte scenderanno fino a 15 gradi.
1: Perfetto, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo per essere stato con noi, alla prossima, buona serata. Ciao.
2: Buona serata a tutti voi.
3: E noi siamo le donne al volante qui su Radio Number One, Agnese e Chiara con voi tutti i giorni dalle 17 alle 20, pieni di spunti, curiosità, viaggi in programma, perché qui noi forse un po' ci sentite, ma fuori onda facciamo sempre il nostro planning per andare in giro, vedere, scoprire, chissà poi se ci andremo davvero, ma vi terremo aggiornate perché magari una gitarella ce la riusciamo a fare. Consigliateci dove andare, fate sempre.

0: voce di Malika Yan con Detto Tra Noi su Radio Number One, le 19:27. Federico ci ricorda con un messaggio al 393-4440-444 la bellezza dell'Italia, piccole e grandi città, borghi, anche perché ormai va molto di moda viaggiare tanto e andare alla ricerca più della meta, più trend del momento, quando invece abbiamo tante di quelle bellezze che a volte trascuriamo nel nostro paese. Gioco forza anche gli influencer che instagrammando e geolocalizzando la qualunque fanno sì che flussi di turisti si muovano più da una parte o dall'altra.
1: Potrebbe essere stato il caso, anzi poteva essere il caso di Timothée Chalamet, non solo influencer ma soprattutto attore, che poteva appunto potenzialmente provocare ulteriori attenzioni sulle Dolomiti. Invece l'attore che cosa ha fatto? È sì andato in vacanza in montagna nel nostro bel paese, appunto sulle Dolomiti, insieme a suo padre. Ha pubblicato un carosello di immagini, di foto scattate da lui su Instagram, ma attenzione, non ha geolocalizzato il post. Cosa vuol dire? Non ha messo la location, non ha detto ah guardatemi sono sulla Marmolada, sono sul Seceda o in altre località delle Dolomiti, ha detto solo vacanza sulle Dolomiti con mio padre, bellissimo, evviva, fine.
0: Perché talvolta poi le località non riescono a gestire il flusso di turismo superiore rispetto a quelle che sono le strutture o anche quello che il paesaggio è in grado di offrire, perché adesso lui, caso di un attore molto famoso, però anche influencer, le influencer, talvolta ci sono degli accordi commerciali che prevedono che loro pubblichino dove si trovano, ma molto spesso invece lo fanno semplicemente per il gusto di mostrare per l'ennesima volta che sono qui, che sono su, che sono giù, che sono in barca, che mi sto tuffando, che mi sto facendo il bidet. Ma cioè, no, la mia, in francese io te lo dico, quando le vedo, no? Il mio commento è masticarsi, e non lo dire. Cioè, ma a noi? Però ma anche a noi, anche a chi non è influencer, ma perché la necessità di condividere continuamente dove siamo e cosa stiamo facendo?
1: Esatto, non è poi così forse sicuro. Forse sarebbe meglio, se davvero lo vogliamo fare, condividere sì, ma a posteriori, ma di tanto tempo. Vabbè.

0: Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back su Radio Number One. Restate con noi perché sta per arrivare una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: della musica d'autore, Steely Dan con Do It Again dal 1972, un testo crudo come molti testi degli anni 70 americani di quell'epoca, anche perché qui ci si ispira ai ragazzi americani mandati in Vietnam come soldati appunto per combattere. Questo era l'appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One, ma noi donne al volante vogliamo anche parlare di crimini culinari.
1: Sì, delitti in cucina, cose raccapriccianti che solo gente che non sa che cosa inventarsi, pur avendo una pasticceria, comunque si inventa. Parliamo di gelato, che secondo me non esiste una stagione per il gelato, va sempre bene, anche in pieno inverno.
0: Assolutamente.
1: Anche se fa anche a cena, a pranzo, quando vuoi, purché sia gelato. No cose strane, biscotti, biscottini, topping che sono state in Germania. Ho visto delle cose raccapriccianti con questi poveri gelati, che tra l'altro poi in Germania ci sono fior fior di mastri gelatai veneti che vivono in Germania, che hanno esportato la cultura del gelato così rovinata. Ma qui andiamo a New York.
0: Andiamo a New York dove c'è questo pasticcere, una pasticcere star, Dominique Ansel, che ha lanciato una nuova moda. No, io spero che questo non diventi una moda, spero che sia confinata solo nella sua pasticceria, nel suo negozio. Attenzione, lui che lampo di genio gli è venuto. Lui ha iniziato ad intingere il cono gelato nel burro fuso francese.
1: Sì, allora, Masterchef ci insegna che si possono fare delle creazioni veramente associando gli ingredienti più impensabili. Ho visto cucinare il plankton a Masterchef, quindi non voglio dire, perché uno se non l'assaggia, però l'idea di intingere come se fosse un savoiardo, pucciare il gelato nel burro fuso, che già voglio dire il gelato è già grassino di suo,
0: sì,
1: soprattutto se è fatto di creme, ecco, mi fa venire niente voglia di mettermi a dieta e non mangiare più gelato.
0: Né burro né gelato a questo punto, niente, non mangiare più nulla, vivere di aria, e forse va bene così.

con Control su Radio Number One quando sono le 19.53. Ancora qualche minuto in compagnia delle donne al volante, Agnese e Chiara. Intanto andiamo in Gran Bretagna perché c'è Rita ora con Hit.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci va.

0: Zone. Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One. Cosa sa-

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.